Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensata sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire.

0: Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente:
1: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

myself out.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Sono le 6:16.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni in meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 27 aprile. Si comincia con un cielo che ha lo stesso colore della lavagna dopo che il prof ha spiegato algebra. Nuvole ovunque, ma la pioggia resta timida e si vede solo sulle Alpi. Martedì 28 aprile. Il cielo resta coperto e inizia a soffiare un venticello dispettoso. Se avete usato il gel, preparatevi, diventerete dei piccoli porcospini. Qualche goccia isolata potrebbe bagnarvi le scarpe all'uscita da scuola. Mercoledì 29, sembra primavera, il sole prova a farsi spazio tra le nuvole, è il giorno perfetto per stare in giro, ma non fatevi ingannare, l'aria è ancora frizzantina. Giovedì 30, attenzione, un fronte ciclonico ha deciso di venire a trovarci proprio per chiudere il mese. A nord-est sono previsti temporali pomeridiani. Se sentite un botto, non è il vostro compagno che è caduto dalla sedia, è il cielo che brontola. Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori e delle nuvole. Buone notizie, non si va a scuola, cattive notizie. Il meteo è un po' più noioso, cielo nuvoloso quasi ovunque al nord, con qualche piovigine sparsa che proverà a rovinare i vostri piani di calcetto o picnic. Sabato 2, il tempo è più indeciso di uno studente davanti a una domanda trabocchetto. Un momento c'è il sole, 5 minuti dopo piove. Clima più fresco, specialmente vicino alle montagne. Domenica 3 maggio, il grande fresco. Chiudiamo la settimana con un bel calo delle temperature, soprattutto a est. Il sole torna a farsi vedere, ma tira un vento che sembra arrivare diritto dal polo nord. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci qui dal centro Italia con il meteo della settimana. Una settimana che, lo diciamo subito, ha un ospite speciale. Ma non anticipiamo tutto, andiamo con ordine. Partiamo con una notizia che farà piacere a tutti. Il sole è tornato a fare il titolare e questa volta sembra intenzionato a restare. Lunedì 27 e martedì 28 aprono la settimana nel modo migliore. Cielo sereno e temperature che salgono fino ai 24 gradi. Il tipo di giornata che ti mette di buon umore anche di lunedì mattina, forse. Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, ancora bello, ancora sole. Sono i due giorni perfetti per finire i compiti, prepararsi alle ultime settimane di scuola e soprattutto fare di tutto per arrivare pronti al giorno dopo, perché c'è il 1 maggio, festa del lavoro, niente scuola, niente verifiche, niente interrogazioni. E il meteo? Splendido naturalmente, sole pieno, temperature molto gradevoli su tutto il centro Italia. Sabato 2 e domenica 3 maggio, weekend da manuale, con sole e caldo, giornate lunghe e tanta voglia di stare fuori. Il calendario dice che mancano poche settimane alla fine della scuola, ma il meteo sembra già in modalità estiva. Questo era il meteo per il centro, una settimana quasi perfetta con un 1 maggio da sogno. Non chiedetevi cosa avete fatto per meritarla, godetevela e basta. Ora passo la linea alla straordinaria Marika che ci racconta com'è il tempo assù.
3: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 27 aprile al 3 maggio. Siamo ormai nel pieno della primavera, quel periodo in cui il tempo è un po' come l'ultimo mese di scuola. Effettivamente lo è, imprevedibile ma con tanti bei momenti. Se guardiamo all'insieme della settimana, una cosa è chiara, non sarà monotona. Il tempo cambierà spesso, alternando momenti soleggiati e fasi più nuvolose, senza seguire uno schema preciso. Le temperature continuano a salire e questo si sentirà soprattutto nel pomeriggio, con massime tra i 20 e i 24 gradi. Attenzione però quando uscite di casa al mattino, perché ci sarà ancora un po' di fresco. Nel pomeriggio invece si inizierà a respirare quasi un'aria da fine primavera. Inoltre fate attenzione alle nuvole, che non staranno certamente a guardare. In alcuni momenti, soprattutto tra metà e fine settimana, potranno portare rovesci brevi o locali temporali. Nel complesso quindi una settimana viva, sole, nuvole e qualche pioggia, tipico mix primaverile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: Questa musica mi ricorda un qualcosa di bello, ovvero una trasmissione che è diventata ormai un passo storico della web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Il titolo è tutto un programma, naturalmente, Lo sbadiglio del criceto. Quest'oggi addirittura abbiamo ben due inviati speciali, uno in esterna, anzi tre, vedo sul monitor ben tre inviati speciali. La sigla che abbiamo appena ascoltato era Bing Bang, ok? Questo splendido pezzo. Salutiamo Rocco insieme a Giorgia.
1: Buongiorno.
2: Siamo felici di sentirvi e di vedervi anche.
0: Benissimo. E collegato, vediamo da dove, perché vedo una finestra.
2: Oggi ci troviamo nel nostro orto della scuola. Siamo venuti a scuola anche se sabato, oggi abbiamo approfittato un attimino per vedere il nostro laboratorio come procede.
0: Benissimo, c'è da annaffiare sicuramente stamattina. Altro inviato speciale che abbiamo questa mattina è Francesco. Francesco, benissimo, dove sei? Che vedo una finestra.
3: Io sono qui ad esplorare la Chiara, il plesso Chiara, e a scoprire i laboratori, le varie aule.
0: Benissimo. Allora, avevamo anche invitato questa mattina il co-conduttore di questa splendida trasmissione, ovvero Lo sbadiglio del criceto, che è Antonio, ma credo che non stia proprio al 100%.
2: Non è proprio in forma.
0: Non è in forma, anche perché non mi ha risposto nemmeno al telefono. Allora, è una cosa molto molto grave questa,
2: Vuol dire che non è la giornata giusta.
0: Non è la giornata giusta, va bene. Allora facciamo
2: in qualche missione speciale anche lui, evidentemente si trova in qualche posto che non può proprio, non prende bene la linea, evidentemente.
0: Mi ricorda
2: anche quello.
0: Mi ricorda una vecchia trasmissione, sempre nostra, di quando erano a Varigotti. Ci abbiamo impiegato 2 giorni per riuscire a fare una mezza trasmissione. Dopo 2 giorni ci siamo riusciti, perché il problema era sempre quello del 5G, ok? Non c'era linea. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Ora, poi vi spostate e mi direte sia Francesco sia Rocco insieme a Giorgia cosa c'è in questo momento sia nell'orto sia nei laboratori della Chiara, del plesso Chiara, che fra le altre cose nel plesso Chiara dovete sapere che è ubicata anche la nostra web radio, che si chiama RDF e sta per Francesco, dillo tu, interrogazione mattutina.
3: Da Vinci Frank.
0: Ma no, io gli darei un 10 per la dizione,
2: Guarda. Proprio pronunciato benissimo, possiamo dire che veramente alla grande.
3: Anni di pratica.
0: Anni e anni di pratica, hai capito come va la cosa? Pensa tu ormai. Allora, stavo dicendo che praticamente facciamo in questo modo. Ora io vi faccio girare, vi posizionate, così raccontate al pubblico che ci sta ascoltando ciò che possiamo vedere nel nostro orto, e dopodiché andiamo in diretta nuovamente e ci spiegate per filo e per segno cosa stiamo facendo. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un brano, diciamo, di musica leggera, che è Francesco Gabbani con Viceversa.

0: E comunque vorrei dirvi, sottolinearvi anche a voi che siete in esterna, che in questo momento si è collegato Tony. Tony!
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Beh, in esterna vedo il collega Di Matteo con la collega Cipolletta.
0: E coloro sono, questa mattina li abbiamo mandati nell'orto.
1: Sono in missione nell'orto.
0: E mentre Francesco è in missione nei laboratori della Chiara.
1: Ma io dietro di te ho visto che si aggirava
2: un losco individuo.
1: Un losco individuo.
0: Non si dicono parole strane. C'è Giuseppe, devi sapere che farà le altre cose. Guarda, c'è Giuseppe, c'è Claudia, c'è Grazia, ma a destra e a sinistra hai Fabio Lamberti e Michele Di Palo. Ti salutano, ecco qua.
1: Un abbraccio a tutti.
3: Come stai, Tony? Sei un po' meglio?
1: Ma io cerco di ricordare.
0: Vai.

0: è in giro per i laboratori che cerca di trovare questo criceto.
1: Sì, ma quello si nasconde, eh? Si nasconde.
2: È molto furbo. Stiamo cercando ovunque.
3: È molto furbo.
0: Guarda, questa mattina siamo riusciti anche con Fabio, che ti saluta.
4: Ciao Tony.
3: Ciao Fabio.
0: Ecco, abbiamo fatto un bel lavoro, veramente eccezionale. Siamo riusciti, fra le altre cose, a parlare del lievito madre.
3: Posso immaginare che se si è parlato di lievito madre, con voi era presente una collega di cui è molto specializzata con lievito madre.
1: La professoressa Hutton.
0: Ha raggiunto la postazione con Francesco e anche lei è alla ricerca del criceto.
5: È difficile
0: trovare.
5: È una ricerca difficile.
3: Molto, per trovare il criceto. Anche perché quest'anno, aggiungo, il criceto è migliorato.
0: Vedi.
3: Nel nascondersi.
5: Quindi anche le tecniche nascondimento.
3: Sì, ha affinato molto le tecniche quest'anno.
4: Però
3: sì,
4: Tony, stiamo cercando un criceto che sbadigli,
3: È quello il problema.
4: Perché sennò sarebbe facile trovarlo.
5: Non riusciamo a identificare quando sbadiglia.
1: No, ma girate che lo trovate. Si fa vedere giusto allora, per un attimo, poi sparisce.
4: È nascosto nell'orto, forse.
0: Ecco, stavo dicendo la stessa cosa. Rocco, gentilmente, insieme a Giorgia, cercate di controllare, di vedere se è nascosto nella nostra serra o... E tra i cavoli, tra l'insalata che gira, è impossibile. Cioè, noi riusciamo a vedere per il pubblico che ci sta ascoltando. Eccola là, guarda le piantine. Allora,
1: ma qua sotto non si vede.
0: Non si vede.
4: Guarda un po' meglio, dovrebbe essere da quelle parti.
0: Allora, il bello è che noi riusciamo a vedere. Ma il pubblico all'esterno no, naturalmente. Io posso solo fare una radiocronaca, ovvero stiamo in questo momento il nostro inviato esterno speciale che è nell'orto della Chiara, praticamente ci sta facendo vedere il video delle nostre piantine di cavoli neri. Vero che sono cavoli neri?
1: Sì, cavoli neri.
0: Poi ci sono anche i cavoli acidi, ma
4: cerchiamo di evitarli.
0: Anche amari, ma quelli cerchiamo di evitarli. Ecco,
4: volevo chiedere, scusami Rocco, se al nostro inviato speciale, se è proprio quello il giardino dove porta i ragazzi a vedere come crescono i frutti della natura.
1: Ma qui proprio, diciamo che noi abbiamo questo laboratorio, questo che... con i ragazzi proprio li facciamo avvicinare un attimino ad avvicinarsi alla terra, perché è molto difficile oggi per i ragazzi questo contatto con la terra che si è perso, perché vediamo anche quando vengono qui.
4: Com'è la risposta dei ragazzi? Sono contenti di venire lì?
1: Sì, sono contenti, ma hanno paura di toccare la terra, perché c'è questa cultura che ormai uno si sporca le mani, già sporcarsi le mani diventa un problema, perché veramente la pulizia, quindi la terra invece bisogna entrare in contatto.
4: Dovremmo iniziare dalla scuola primaria ad abituarli, iniziare da piccoli.
1: Sì, se pensiamo già ai quattro elementi, aria, terra, acqua e fuoco, che ne facciamo tutti, sono parte di noi, quindi... la terra è proprio, calpestiamo con i piedi, però con le mani andiamo un po' in
0: ragazzi
1: punto.
0: Però
1: guardate qua,
0: non
1: guardate,
0: dovete andare sul filosofico, perché io non riesco a quest'ora della giornata a reggere il filosofico. Sapete che io
4: rimaniamo a terra
0: molto molto basso.
1: Ma noi siamo con i piedi per terra, siamo proprio sulla terra.
0: Ecco, sì, infatti ci sta facendo vedere
5: l'insalata, che stanno germogliando.
0: E sono belle.
1: Vedete che bella questa insalata, eh? È già bella. Pronta.
0: Bella, bella. Senti, Tony, che sei a casa, ma a fianco che cos'hai?
3: A fianco, in che senso?
0: A fianco su

0: comodino sulla sedia, io noto un bicchiere di un qualcosa.
1: No, no, perché non ho accesa la telecamera, perché non sono in condizioni, diciamo.
2: È al buio, Tony,
1: Ma
2: diglielo, sei ancora più
1: nasconde.
2: misterioso.
1: Ancora non ho ripreso pienamente ad alimentarmi in modo corretto.
0: Tu volevi
1: Ancora
0: cenare
1: sono,
0: quel.
1: no, ancora sono ancora alimentato da questi brodini, da queste
0: Tony,
1: paste con l'olio.
0: ma dovresti provare con l'nduja, fa passare tutti i mali. Ecco,
1: Forse è il caso che da stasera inizi con l'nduja.
0: molto bene. Questo è un ottimo consiglio, direi. Qui ci
2: Saggio
0: vorrebbe, secondo
2: consiglio.
0: me, Carmelina.
2: Sì, qua ci
0: Ci
2: vuole
0: andrebbe
2: Carmelina che arriva
0: Carmelina.
1: qui. Carmelina già ha pensato di contribuire, ha portato già il materiale dalla Calabria.
0: Bene,
1: È
0: bene.
1: rientrata dalla Calabria carica di materiale, diciamo,
2: Sì, perciò.
1: nduje e
0: Speciale.
1: soppressate.
0: Bombe caloriche varie, ho Molto
1: capito.
2: benissimo, molto benissimo.
1: Comunque, io direi di non perdere di vista sempre gli avvistamenti, perché l'ultimo avvistamento del criceto, vorrei ricordare alla professoressa Tardio, è stato sulla riviera Ligure.
0: Ma un po' di tempo fa, quindi.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Visto, ti sta salutando. Lei è un po' restia a farsi vedere in
2: Ciao,
0: webcam. A chi stiamo salutando lì? Passa qualcuno?
2: e i colleghi che hanno fatto un corso qui, che stanno uscendo dal
0: Ah, ho
2: corso
0: capito.
2: d'inglese
0: Ah,
2: qua,
0: il
2: sai che la nostra
0: corso di
2: scuola è super
0: inglese. Noi, ma siamo una scuola super
2: super,
0: attrezzata
2: quindi.
0: in
3: Ma
0: tutto.
3: Rocco, non è che il criceto sta facendo un corso per caso?
0: Senti Rocco,
2: Ma
0: mentre sta passando, vedi se
2: sì.
0: trovi la professoressa Moretti che esce, chiedigli se per caso il criceto fosse presente al corso di inglese. Cerchiamo di
2: Va
0: capire.
2: bene.
0: Nel frattempo, noi, per alleggerire, mandiamo un altro brano musicale, questa volta, perché noi siamo gente che fa rumore, eh? Fa rumore sempre, di domenica, di sabato, di lunedì, tutti i
3: Non ci
0: giorni.
3: fermiamo
0: Non
3: mai,
0: ci fermiamo mai,
3: mai.
0: grazie Fabio. Quindi,
2: Anche la notte.
0: anche la notte, ci ascoltiamo, fai rumore di Diodato.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Naturalmente, Rocco, quando hai i tuoi inviati da intervistare, chiedi la linea,
1: Rocco.
0: Eh? Ok, benissimo.
2: Rocco, sì. Io inviterei anche il presidente Di Matteo a controllare tutte le piantagioni.
0: Già fatto, no, ho controllato.
2: Un controllo molto accurato, perché ho avuto notizie,
0: sì,
2: dunque le notizie, che nell'ultimo periodo si raggirava un cinghialotto.
0: Oh, e su questa, finito la canzone, fai rumore di Diodato, me la spiegate?

0: Eccoci qua nuovamente in studio. Ok, benissimo. Ti sento un pochino a tratti.
1: Senti.
0: Ora meglio.
1: No, stiamo girando. E col nostro trattore stiamo girando tutta l'azienda che è grande qui.
0: Ah, quindi, ecco perché si sente male, si sente a tratti.
1: Del campo,
2: dobbiamo darti due notizie orribili.
1: Belle, belle.
0: No, come orribili? Dai, una per volta, mi raccomando, eh.
1: Ora il cinghialotto, come diceva Toni, ci ha deversato un po' i nostri fiori, abbiamo avuto un bel danno.
3: Vedi che allora le notizie sono veritiere, che c'era questo cinghialotto che si è avventato sui fiori.
1: Sui fiori, sì, sì, meno male che poi è intervenuto, ci hanno detto il personale ATA, è riuscito a farla allontanare, e da quel periodo poi non si è visto più comunque, perché adesso troviamo tutti in ordine, quindi diciamo che è stato casualmente proprio...
3: Era smarrito.
1: Sì, aveva perso il gruppo, si era staccato un attimino. Mentre l'altra bella notizia è che mentre noi eravamo con i nostri cavolini di Bruxelles. Sono passati i nostri inviati speciali, ci sono passati, eravamo di spalle.
0: No, cioè...
2: preparare il pranzo.
0: Preparare il pranzo?
1: Sì.
0: È una cosa che questa mi aggrada. È un discorso che mi piace anche parecchio. Il pranzo,
1: visto l'orario, perché ci avviciniamo.
0: Cioè, sono cose che pranzo, cena, merenda, colazione abbondante, sai, sono cose,
2: le gioie della giornata.
0: Sì, certo. Senti, fra le altre cose io vi voglio dire, no? Qui in studio oggi siamo veramente tanti.
1: Scusa, possiamo chiedere che vi trovate nello studio a quest'ora?
0: No. Questo qui è una sorpresa no, che poi rileveremo più in là. Però c'è un grande elemento di disturbo in questo studio.
1: Immagino.
3: Ho già capito chi è.
0: Chi è, Tony? Dimmelo tu. Sentilo, si sente già da lontano.
1: Si sente.
3: Secondo me è Ciglia.
0: Esatto. Hai capito? Non hai vinto niente, però cioè, è lui. C'è un elemento di disturbo all'ennesima potenza. Guardalo.
3: Io gli cambierei location.
0: Cioè, sembra una mosca tse. Intanto hanno cambiato location, se non erro, Francesco e Alessia. Dove siete ora in questo momento? Scusatemi.
4: Allora, mi ha portato a vedere un bellissimo murales.
0: Sì.
4: Poi il laboratorio di tecnologia.
0: Bene.
4: E tutte le varie aule, l'aula mensa, abbiamo visto tutto quello che ha a disposizione questa scuola.
0: C'è una cosa fantastica.
4: Un tour fantastico.
0: Un tour o un tour beyond.
3: Ma del criceto non abbiamo traccia ancora.
0: Niente.
4: No. Allora, però lei aveva dei sospetti, eh?
0: Sì.
5: E in realtà il sospetto si probabilmente poteva nascondersi o si è nascosto e non lo sappiamo nel laboratorio di scienze.
0: A far cosa? Quali danni nel laboratorio di scienze?
1: Qua è grave la situazione, se non si trova, non si vede il criceto, dobbiamo allertare un po'.
0: La protezione civile addirittura, eh?
1: Sì, perché qua... Noi sappiamo che lui ci viene a fare sempre visita, se non la vediamo, dopo, come ci hanno ben detto, che se non lo vedete per una settimana bisogna segnalare, perché
2: c'è qualcosa che non quadra.
0: Ecco, io invece vedo dal monitor di servizio Francesco insieme ad Alessia che stanno facendo delle scale. Francesco, non ti affaticare, mi raccomando, eh.
1: Non consumate energie
0: inutilmente.
4: Guarda, sono stremato.
0: Sei stremato. Senti, allora facciamo
6: bisogna
0: così.
6: Il professore allenarsi come il professor Macri, che stamattina, già di prima mattina, ha fatto,
0: sì, io ho fatto
6: 3.000 passi.
0: Ora ci siamo fermati un pochettino, siamo arrivati a 4.007, ma poi, finito tutto, io ritorno a casa rigorosamente a piedi.
6: Molto bene.
7: Obiettivo 10.000 passi.
0: Obiettivo 10.000 passi giornalieri, cioè quello che io sto cercando di inculcare nella testa del mio co-conduttore, che è Tony.
7: Che per ora è fermo a quanti passi?
0: A 3.
6: 3. Ma questo mi sembra che sia scritto anche in una circolare, nel sì. senso che essendo una scuola che promuove sport e salute, abbiamo l'obbligo di fare almeno 10.000 passi al giorno.
0: E c'era scritto nella circolare 546 dello scorso anno della nostra dirigente.
6: Sì.
0: Sì, sì, che credo sia in giro.
6: Si è premonita pure di scrivere appunto quanti passi dobbiamo
0: minimo,
6: fare.
0: Minimo 10.000 passi giornalieri.
6: Va bene.
0: Tony oggi ne ha fatti 3, che sono quelli che dal letto lo hanno portato al divano che sta di fronte.
6: È già
3: ha incentrato l'obiettivo.
0: Hai visto? Come ti conosco bene. Nel frattempo, ultimo brano della giornata. Dopodiché passiamo ai saluti, quindi rimanete in linea che tra poco vi chiamo per i saluti. Il brano in questione l'ha scelto Giglia, quindi non ce l'abbiate con me, non me ne volete a male, gentilmente vi prego, anche il pubblico da casa. E ricordiamo anche che il pubblico da casa che ci sta ascoltando può scriverci e noi rispondiamo anche a rdf@icdavincifranc.edo.it oppure webradio@icdavincifranc.edo.it. Questi sono i nostri due indirizzi. C'è Giglia che mi guarda con occhioni dolci, non riesco a capire cosa voglia, ma nel frattempo ci ascoltiamo Il cielo di Renato Zero.

0: E cosa dire di questo splendido pezzo di Renato Zero, queste splendide note? Nel frattempo so che si è collegata, ci sta ascoltando in realtà da casa, la signorina Debora. Un grandissimo saluto a Debora e buon appetito. Non mangiare troppo, mi raccomando, ma volendo, noi siamo in quanti? In 10? Debora, faccio un cenno, sì. Noi passiamo, tranne Tony. Ecco, guarda, c'è grazie. Ecco, Tony no, non può venire perché ha a che fare con il brodino. Ci dispiace tanto.
1: È una dieta drastica proprio in questo momento, perché lui diceva che voleva perdere qualche chilo, c'è il momento giusto, dai. No.
0: Rocco, la sua è una dieta dissociata, ovvero si dissocia dai dietisti. Questa non era male, però
2: effettivamente sì.
0: Mi vengono così. Comunque,
2: Le cose forzate poi non vanno mai bene.
0: No, assolutissimamente non vanno bene. No.
1: Certo, libera sempre.
0: No, indubbiamente, ma stiamo scherzando.
2: Rocco,
0: dimmi.
2: Io vorrei giusto un appuntino sul brano che il collega Giglia ha scelto da mandare in onda.
0: Sì.
2: Io ho i miei dubbi. Sicuramente lui ha fatto un utilizzo inappropriato della radio per mandare qualche messaggio
0: subliminale.
2: Sì. Perché io non lo vedo, perché tu lo dai così sdolcinato.
0: Ma o forse è un sorcino. Allora, ti dico, sorcino. Guarda, non so se riesci, no, parzialmente riesci a intravederlo. Praticamente è lì che mi fa gli occhi languidi, compare ogni tanto tipo criceto, ma non è lui. Compare, lo vedi dall'angolino?
2: Vedo.
0: Ma non vedi gli occhi?
2: No.
0: Però ti dico una cosa fondamentale, eccezionale. Stamattina, la prima mattinata, ha offerto caffè e cornetto.
1: Senti che silenzio
0: che c'è stato un attimo di quel silenzio, e dici: ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Certo che è vero. Vuoi intervenire? Prenditi un microfono a caso, vediamo cosa dice.
1: Cosa ha da dire? Non è che ci vuole fare anche il pranzo oggi.
0: Due punti.
2: Noi ancora dobbiamo trattare per una cena. Ancora abbiamo una cena in sospeso.
3: Allora, due punti. Allora, il fatto musicale che non ho scelto io, il cielo, però.
0: Era lì sdolcinato con gli occhi, c'era scritto sul PC il cielo, lui ha guardato, occhi languidi.
3: Io volevo ben dirti che c'è Alessandro, però vabbè. Due, per quanto riguarda la colazione, io ero molto propenso a farlo perché sto seguendo anch'io una dieta dissociata
0: anche tu.
3: Dissocio
0: dai dietisti in generale.
3: È chiaro.
0: Dai nutrizionalisti.
3: Nutrizionisti
0: quindi, si dice.
3: E quindi l'invito per la cena è sempre valido.
0: Sempre valido. Allora facciamo così, facciamo riprendere Antonio, dopodiché noi facciamo
1: questo pranzo.
0: Facciamo un pranzo. C'è Grazia che dall'altro lato della regia vi indica pranzo. Okay.
1: Va bene.
0: Noi...
2: Anche perché noi ultimamente abbiamo difficoltà a digerire.
0: Esatto, se la sera.
1: Meglio al giorno.
0: Allora, io solo volevo dirvi che possiamo andare avanti ancora per ore a dire delle fesserie, tanto siamo artisti in questo, però dobbiamo intanto salutare Francesco che ha ancora un 10 minuti, un quarto d'ora di registrazione da fare e quindi lo richiamiamo al suo compito. Salutiamo in studio con noi Giuseppe, grazie per la colazione. Puoi salutare se vuoi, Giuseppe. Allora, è gratis.
3: Primo ad arrivare alle 8:20 ero qui, nonostante i pronostici di Rocco, ho detto non me l'aspettavo.
0: Effettivamente l'ho detto, non me l'aspettavo.
3: Alle 8:20, ancora prima che si aprissero i cancelli, ero già qui.
0: Sì. Io sono arrivato alle 8:25.
3: Ti do una notizia.
0: Era nell'angolo.
3: Ho dormito qui stanotte.
0: Ah, ecco, eri in serra.
3: Io in serra. In realtà ero io.
0: eri tu.
1: Avete capito, Rocco? Ecco perché non si vede il criceto, Rocco. Hai capito adesso?
0: In infermeria ha dormito.
4: Sì. No, no, secondo me abbiamo appena superato Superga.
1: No, non andate oltre, ritornate.
0: No, tornate in studio. Tornate in studio, quella di Superga la facciamo un'altra volta come trasmissione.
2: Sì, torna e stai attento al lievito madre.
0: Eccoci qua.
3: C'è freddo. Allora, Rocco, io se posso spezzare una gamba a favore di
0: Giuseppe? Sì.
3: Siamo tre uomini e una gamba.
0: È una gamba, esattamente. Bene.
3: Allora, sono passato di qui alle 5 questa mattina per impegni miei ed
0: era già lì al freddo.
3: Aspettava però. Gli ho chiesto cosa
0: c'è al freddo e al gelo, mi viene in mente altra roba, però era lui. Giuseppe c'era sempre al freddo e al gelo, tutto torna.
3: No, ma io praticamente dormo quasi tutti i giorni a scuola, al quarto piano.
0: Quarto piano.
3: Ma mica dormi di mattina? No,
0: la notte. Lui di mattina lavora.
3: Pronto sul posto di lavoro, efficiente.
0: Benissimo. Allora. Fanno l'ingresso in questo momento in studio Francesco e Alessia.
1: Cogliamolo con un applauso.
0: Un applauso, bravi. Che caos che state facendo stamattina. Poi salutiamo Claudia che è qui con noi, ha passato tutta la nostra mattinata. Claudia, puoi dire ciao, almeno ciao.
5: Ciao.
0: Ciao, senti che voce sta buttando. Basta, no, non dico più niente. No, non dico più niente.
2: Ho in mente una trasmissione con Claudia. Se
0: veloce,
2: parlo con
0: veloce, vai. Il titolo?
2: No, diciamo che il titolo è da studiare perché comunque siamo sempre. Ma
0: a me è già venuto il titolo.
2: Una trasmissione.
0: Cioè, a me il titolo è già venuto, cioè nel senso che ce l'ho già in testa, ma non posso dirlo.
1: Alla prossima puntata
0: lo sveliamo.
5: Mi mettete in imbarazzo?
0: No, tranquillo. Non ti mettiamo in imbarazzo. Senti che voce che c'ha, sembra
3: sua dente.
0: Stiamo degenerando. Vorrei dirvi che questa è una radio scolastica. Ok? No, questa è una radio scolastica, va bene che Allora, un grandissimo saluto a Fabio.
6: Un grande saluto a tutti voi. Speriamo di risentirci presto.
0: Ma velocemente.
6: Velocemente.
0: A Francesco, ad Alessia, a Grazia. Un saluto a chi ci sta ascoltando da casa, in particolar modo a Deborah. E a Michele, grazie. E un saluto dal sottoscritto e anche da Beppe, che purtroppo è qui vicino a me. E ce lo teniamo così com'è.
1: E ce lo dobbiamo tenere.
0: Certo.
1: Dai.
0: Un grossissimo saluto a Rocco e Giorgia che sono i nostri inviati esterni di questa mattina e ci rivediamo in studio tra poco e mi raccomando rientrate in studio
1: a Tony per la sua partecipazione.
2: Un grandissimo saluto a tutti e un buon concerto stasera. Tu stasera immagino sei impegnato.
0: Io sono impegnato in un concerto e vi manderò delle foto.
2: Mi saluti il nostro amico in comune.
0: Esatto, te lo saluto e sentite in sottofondo
1: la nostra sigla.
0: Arriva. Ciao ragazzi, alla prossima.
6: Ciao.

Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Buon ascolto!

0: E questa la conosco, questa la conosco. Ben trovati, ben pomeriggio a tutti voi che vi siete sintonizzati su RDF.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. È tornato.
0: È tornato.
2: Ero stato in India per questioni personali, ma
0: comunque ora a prescindere
2: a proposito di India.
0: Mimmo, io vorrei iniziare questo nostro appuntamento di oggi dicendoti che l'ultima volta praticamente avevo in qualche modo visionato dal server i collegamenti e l'India era al quinto posto delle nazioni che si collegavano alla nostra radio. Sei stato assente.
2: C'è stata una retrocessione.
0: L'India è decima.
2: Quindi server è qualcosa il server, perché se noi
0: non
2: abbiamo
0: server,
2: queste...
0: servi tu.
2: Server, okay. Io ho comunque un problema con l'asta.
0: Non incominciamo con l'asta. Non incominciamo.
1: Se ci fosse una telecamera qui comunque.
0: No, ma allora questa la facciamo.
2: Sì, anche con gli sgabelli, aggiungo che sono comodi finalmente questi sgabelli.
0: Non ci sono ancora gli sgabelli, Mimmo.
1: Tra l'altro inizia a far caldo qui dentro e si inizia a soffrire.
0: Allora, praticamente noi siamo collocati in un'aula
1: di massima sicurezza.
0: Sì, massima sicurezza è un bunker. Ma è al quarto piano con una vetrata
1: seminterrato.
0: No, quarto piano.
2: Questo piano seminterrato.
0: Quarto piano seminterrato è bello. Siamo al quarto piano con una vetrata mega galattica che è colpita dal sole dalle 4 del mattino fino alle 3 di notte. Praticamente qui dentro ci stanno 47 gradi all'ombra.
2: Le temperature dell'equatore sostanzialmente.
0: Sì, praticamente
2: una serra a tutti gli effetti.
0: Una serra a tutti gli effetti. Ma noi stiamo benissimo, non stiamo dicendo che vogliamo noi non vogliamo un condizionatore qui all'interno.
2: No, mai, ma neanche uno sgabello, mai nulla, nessun comfort.
0: Eccoci qua. Allora, io mi sono dimenticato di dire intanto che la sigla che noi ascoltiamo tutte le volte della nostra trasmissione A Modo Tuo è stata composta.
2: Interpretata
0: dal nostro carissimo amico
2: Toto.
0: No, è morto.
2: Mi spiace. Quando è successo?
0: Giovanni.
2: Penso fosse
0: Giovanni.
1: Il mio nome d'arte è Toto Cutugno.
0: E ora passiamo invece la linea, il microfono a Giovanni che ci spiegherà il leitmotiv
1: di oggi. Il proverbio di oggi è un proverbio interessantissimo, caro Mimmo e caro Rocco. Dato che è passata da poco la Pasqua, ci voleva un proverbio che avesse come immagine centrale quella delle uova.
2: Scusa, ti posso interrompere? Siccome è passata, io mi scuso, non l'ho vista per non averla salutata, qualora fosse allo scolo. La Pasqua, ha detto che è passata.
1: Non la signora Pasqua.
2: Ah, pensavo che
1: la
2: c'è
1: Pasqua
0: non è una
2: qui
0: persona,
2: a scuola c'è una che si chiama... Vabbè, scusate.
1: Allora, il proverbio di oggi è: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Che tra l'altro, caro Mimmo, devi sapere che non ha origini italiane, perché noi siamo una trasmissione che va in mondovisione. Quindi adesso io ti manderò la versione, diciamo, prima inglese e poi spagnola del detto.
2: Grazie.
1: Che non è, diciamo, quella che noi conosciamo in italiano, ma al suo interno altri animali che poi vi spiegherò. Adesso te la invio perché
2: sempre sul monitor che funziona.
1: Sempre ma... No, questa la vedi sul tuo
0: mentre tu invii
1: sul tuo
0: posso salutare una carissima amica che si è appena collegata.
2: Marica Antonella.
0: Marica. Che ha grazie a te Mimmo che sei stato in grado per la prima volta di declamare il nostro numero telefonico.
2: Sì.
0: Te lo ricordi?
2: Che col 3 inizia di sicuro.
0: Col 3 ci siamo.
2: 404.
0: No. 3
2: 5 1
0: e fin qua ci stiamo.
2: 4 2 2 5 no, quello è un 6 7 8 4-0-4-0.
0: Confusione
2: totale.
0: Quindi lo ripetiamo: è 3-5-1-4-2-7-8-0-4-0. Annunciamo anche che a questo numero
1: c'è anche la pagina Instagram RDF Radio, su cui potete rimanere aggiornati su tutte le nostre trasmissioni.
0: Esatto, insomma. Potete su questo comunque contatto WhatsApp mandarci i vostri messaggi o i vostri audio messaggi che manderemo in diretta.
1: Ma anche farci una telefonatina.
0: Anche una telefonata su WhatsApp. Noi siamo qui a vostra completa disposizione per scambiare quattro chiacchiere.
1: Anche se sono scherzi telefonici, vanno benissimo.
2: In qualsiasi lingua, aggiungo, io come dire, copro l'85% delle lingue
1: del globo.
0: No, niente, mi stavo concentrando per altro, perché ora vediamo la nostra prima parte di trasmissione e sentiamo cose serie.
1: Mimmo, sì. Ti ho inviato
2: cosa?
1: L'inglese sul tuo smartphone. Tuo smartphone puoi leggere, ecco. Il detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. Aspetta, nella versione inglese.
2: Mi ha scritto uno che non conosco, con un... Non so chi. Ah, sei tu, ecco.
1: Sono sempre io.
0: E comunque, Marica, ancora oggi gli sgabelli non ci sono. Perché Marica scrive: quando c'ero io non c'erano gli sgabelli.
2: Esatto.
0: Non ci sono ancora oggi. Li abbiamo ordinati.
2: Nel 91 esattamente li abbiamo ordinati, ma
1: arriveranno nel 2091.
0: Li abbiamo ordinati, forse è una parola grossa. Abbiamo chiesto il preventivo, è arrivato il preventivo, dovremmo ordinarli
2: bene.
0: Ok, siamo al 50% della strada.
1: Sì, dai. Sì.
0: Speriamo che per il ritorno di Marica qui da noi,
2: ecco, che attendiamo con ansia,
0: ci siano gli sgabelli.
2: Per adesso abbiamo uno sgabello e mezzo, Marica.
0: Il 50%. Allora, non ti preoccupare, il tuo posto c'è, in quanto il prossimo anno Giovanni, che insegna la tua stessa materia, lo manderemo.
2: Sarò spedito a Beirut.
1: Beirut. Una cattedra lì e l'altra?
0: Mezza cattedra a Beirut.
1: Ok.
2: E l'altra quando arriva l'altro mezzo sgabello?
1: Le altre 9 ore dove sono?
0: Bangkok.
1: Bangkok in Thailandia?
0: No, Bangkok.
2: Bangkok è San, cioè la parte medievale.
1: Sempre tra Salerno e Battipaglia.
2: Devi passare da Vallo della Lucania, però poi ti dico.
0: Giovanni ti saluta, Marica.
2: Dopo la galleria.
1: Ciao, Marica.
2: Dopo la galleria, l'uscita Vallo della Lucania, c'è una galleria a 3 km.
1: E c'è un caseificio anche lì.
2: C'è un caseificio lì. E da lì poi subito lo primo svincolo a destra arrivi.
0: Ma stiamo facendo pubblicità a un caseificio per caso?
2: Sì.
0: Ricordatevi che
1: siamo rimasti sempre al detto che devi ancora pronunciare.
0: Ricordatevi che noi non possiamo fare pubblicità. Cioè possiamo fare tutto, ma tranne che la pubblicità.
2: La pubblicità, tutto che proprio tu si potrebbe fare, cioè, volendo leggere un messaggio.
0: Leggi un messaggio,
2: vai.
0: Ma non pubblicità, vai.
2: Vado. Che devo fare? Non me lo ricordo.
1: Devi leggere quello che ti ho mandato.
2: Sì, ma mi sono dimenticato la password del mio telefono perché l'ho cambiata stamattina. Ah no, eccoci, ci siamo.
1: Ne mando uno alla volta, così non ti confondi.
2: Grazie mille, infatti. E questo è giustamente in inglese, giusto?
1: Il

0: padre, figlio,
1: cioè
0: qua, questo è un cugino di secondo grado,
1: ma manco di terzo,
0: anche lui
1: me.
0: Di Battipaglia, però si chiama Bush. Voi andate al comune di Battipaglia, il signor Bush, lui c'è,
2: caro Mimmo,
0: Carlo si chiama Bush.
2: Tu ci puoi dire anche la traduzione di questo detto,
0: certo,
2: che facile, che puoi vedere, te l'ho mandata, è una traduzione letterale.
0: Aspetta, non me l'hai mandato, cioè come io non ho bisogno di, comunque
1: dai.
0: Vabbè, ma il professore Gaffo è l'ascolto prima di leggere, non si sa.
1: Non lo so che era andato via alle ore 14:05, 14:10 dicendomi che andava a mangiare.
0: Andava a mangiare, anche lui si alimenta.
1: Sì, ma l'ho visto deperito ultimamente.
0: Sì,
1: dici?
0: Sì.
1: Lo vedo deperito.
0: Quindi un uccello in mano vale due nel cespuglio.
2: Ebbene sì, perché il detto di oggi ha questa origine, ha più un'origine ornitologica che un'origine avicola, perché ha origini proprio nella lontana Gran Bretagna.
1: Ho capito bene?
2: Che cosa?
1: Quello che ha detto.
2: Sì, sì, no, è proprio quella la traduzione.
1: Proprio quella la traduzione.
2: Esatto. Ora ti invio lo spagnolo, che è molto simile all'inglese.
0: Sì. Vabbè, andiamo bene.
2: Perché noi siamo internazionali, per cui inglese e spagnolo ci devono essere per forza.
1: No, sono proprio.
2: Vai, c'è anche la traduzione incorporata.
0: Más vale pegliaro en mano che siento volando. Meglio un uccello in mano che 100 che volano.
2: Ecco,
1: questo l'avevamo già capito prima dall'italiano.
2: Non avevamo compreso la parte in italiano.
1: La parte in italiano non avevamo compresa, ma andiamo avanti. Vediamo a che cosa è legato.
0: Io non lo so, è una mia interpretazione, però faccio parlare l'esperto. Prego,
1: certo, Giovanni. Certo.
2: Allora, il proverbio meglio un uovo oggi che una gallina domani significa che è più saggio accontentarsi di un piccolo vantaggio o guadagno sicuro, immediato, piuttosto che rischiare, inseguendo una ricompensa maggiore, ma incerta in futuro. E ha un significato profondo questo proverbio, perché incoraggia la prudenza e la valutazione delle sicurezze attuali, evitando l'avidità che può portare a perdere tutto. E dimmi.
0: Anche Carmen, voglio dire le cose che tieni, ma cioè tu proprio tutto intendi.
2: Sì. E viene spesso associato a una favola di Esopo, che era un noto favolista greco antico che sicuramente Mimmo conosce.
1: Anche io.
2: Ah, Esopo.
1: Praticamente era un trisavolo del mio nonno.
0: Elettrauto?
1: No, trisavolo.
0: Ah, okay.
2: L'elettrauto di Locri.
0: Di Bovalino.
1: Di Bovalino, di Pozzo di Bovalino.
0: Pozzo di Bovalino.
1: Okay. Quindi era un trisavolo di Pozzo di Bovalino che poi praticamente si è imparentato con la zia di mia mamma.
2: E che cosa dice Esopo in questa sua favola? Lui ci parla di un pescatore che decise di non rilasciare un piccolo pesce, che simboleggerebbe l'uovo, sperando in un pesce più grande, cioè la gallina, e finì per non pescare assolutamente niente. Quindi pensate che in ambito greco non era associato all'ambito avicolo, ma all'ambito della pesca.
1: Della pesca.
2: Come è diventato famoso questo detto oggi? Udite, udite, questo detto è diventato famoso soltanto in Italia nel 1700 con
0: Instagram.
2: Con Instagram, con un personaggio
1: Facebook.
2: Che era, sì, vabbè, con A Modo Tuo, la nostra trasmissione,
0: eccoci.
2: Con un letterato famosissimo, autore della locandiera, che è Carlo Goldoni.
1: Conosco.
0: Sì,
2: Carlo
0: Goldoni, cugino del benzinaio, direi.
1: Esatto.
2: Sì. È una celebre espressione popolare che ritroviamo all'interno della locandiera e che Carlo Goldoni desume dall'ambito agricolo. La frase venne usata in questa commedia del 1753.
0: Ma quando desunto?
2: Dopo Cristo.
0: Desume dall'ambito agricolo, è morto in campagna, vuol dire?
2: Non riesco.
0: Sono perso.
1: Questa non l'ho capita.
0: No, hai detto desume dall'ambito agricolo.
2: Si ricava dall'ambito agricolo, proviene, proviene dall'ambito agricolo e Goldoni l'ha ripresa.
0: Come
2: lì.
0: Ok,
2: esatto.
0: Ci sono.
2: e viene usata nel celebre passaggio in cui il marchese di Forlipopoli, che è uno dei personaggi...
1: Forlipopoli o Forlimpopoli?
2: Forlipopoli.
1: Perché esiste Forlimpopoli.
2: Esiste Forlimpopoli.

0: Ma nell'opera si chiama Marchese di Forlipopoli, che è un nobile decaduto, simboleggerebbe proprio la nobiltà decaduta. Si rivolge a Mirandolina, la protagonista, per convincerla a sposarlo subito, offrendole 12 zecchini come dote immediata.
1: 12 zecchini dell'epoca,
2: ah, era una bella cifra.
0: Tra l'altro, per un nobile decaduto, 12 zecchini. Però io sto ascoltando un sottofondo molto carino. Sì. E io direi, prima di proseguire col nostro racconto, di ascoltare Diodato. Che dici?
1: Fai rumore.
0: Fai rumore.
1: Diodato.
3: Caraca.

0: splendida, meravigliosa canzone di Diodato.
1: Mina. Canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
2: Non era Mina.
0: Diodato, che Mina.
1: Sì. Quale Sanremo ha vinto questa canzone, Mimmo?
2: Nel 1989.
1: Perfetto, giusto,
0: non era manco corretto, nato.
2: Con Fausto Leali e Diodato.
1: E Anna Tatangelo.
0: E Anna Tatangelo. Cioè. Mimmo, sì, per favore, andiamo avanti con il nostro.
1: Beh, perché dobbiamo adesso Giovanni sapere quale risposta ha dato la nostra locandiera al marchese di Forlipopoli. E nella sua risposta c'è proprio questo detto. Il marchese, come vi dicevo prima, offre questi 12 zecchini per poterla sposare. E lei risponde: è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sposatevi, sposatemi ora e vi do subito 12 zecchini. E questo è il nostro Carlo Goldoni con
2: 12 zecchini. Cosa compravi all'epoca, scusa?
1: Allora, sicuramente un paio di acquisti su Shane, due su Amazon,
0: quattro su Temu,
2: delle cover,
1: su Temu,
2: okay.
1: Cover, sì. Le Lim per la nostra scuola, i disgabelli per noi.
0: Allora, ragazzi, con sti scabelli però,
2: Non più un filo.
0: Cioè,
1: è diventata questa trasmissione è diventata lo sgabello del martedì.
0: Lo sgabello del martedì.
2: E il monitor anche che veramente LED. Veramente.
0: Allora, Mimmo, hai solo da accenderlo il monitor.
2: Questo è difficile.
0: In tutti quei tastini che ti ritrovi sulla destra,
2: troppi,
0: ci sarà anche quello dell'accensione.
2: Sì, forse qua sotto. Ah, era sotto. Io schiacciavo da qua, pensavo fosse touch.
0: Non è touch.
2: Sì, ok, bello.
0: Si è acceso?
2: Per nulla, però va bene. E io schiaccio.
1: Prima di concludere e di passare alla rubrica di Mimmo che ci deve illuminare su tutte le lingue.
0: Fai attenzione ai pop-up.
1: No, io sono sempre allerta
0: sul pezzo, sul pop-up.
2: Mio cugino dell'India si chiama Pop-up Trick. Vabbè,
0: quello lo vediamo
1: quello tra poco. E voglio dirvi questa cosa, che questo detto è stato anche ripreso dagli scienziati, perché hanno voluto trovare una spiegazione scientifica. E studi recenti come quelli dell'Università di Padova, tra l'altro il nostro direttore recentemente è stato in gita a Padova, giusto? È vero, direttore?
0: Sì, meravigliosa. Siamo andati
1: a Sant'Antonio.
0: Abbiamo visto sia la basilica, il santuario di Sant'Antonio di Padova, che il palazzo degli
1: Scrovegni.
0: Bravissimo, fantastico, meraviglioso.
1: Dipinto da
0: Mimmo.
1: Sì, Giotto. Perfetto. Mimmo detto Giotto.
0: Giotto. Sì,
1: nato tra
0: il
2: Veneto e l'Emilia Romagna.
1: Sì, perfetto. E Vallo della Lucania.
2: È Vallo della Lucania che c'entra sempre.
0: Ok. Sempre.
1: Vi dicevo che studi recenti hanno messo in discussione questo detto, suggerendo che le persone con maggiore autocontrollo e lungimiranza, cioè chi aspetterebbe la gallina, ottengono spesso risultati migliori nella vita rispetto a chi cerca la ricompensa immediata, cioè l'uovo. Quindi alle volte è meglio essere lungimiranti e puntare alla gallina piuttosto
0: così
1: che
0: hai tante uova.
1: Accontentarsi dell'uovo. E perciò è nata
2: la gallina
0: dalle uova d'oro.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Una variante
0: che non c'entra niente. Vabbè,
2: la variante
0: niente,
2: quella
0: però
2: per Vallo della Lucania.
1: La variante di Valico.
2: Di Valico.
1: Sì. Alcune ricerche, quindi, hanno portato proprio alla nascita di una variante in questo detto, che è meglio una gallina domani che un uovo oggi. E quindi c'è stata un'inversione.
0: L'inversione di tendenza.
1: Esattamente.
2: Perché c'è gente che viene pagata per fare
0: per
2: questo.
0: Per fare queste cose qua.
1: Sì, è importante. Anche noi.
2: Anche
0: cioè,
2: noi. Anche
0: cioè, noi non veniamo pagati per fare questo. Questo
2: no,
0: è chiaro.
2: No,
0: cioè,
2: neanche.
0: Addirittura
2: ci rimettiamo in pulizie volendo.
0: Esatto. Anche perché, poi lo vedremo nella seconda parte della nostra trasmissione, che c'è sempre il premio per chi deve indovinare. Mimmo, tu sei stato assente la volta scorsa per motivi tuoi personali che non vogliamo entrare in merito, se vuoi ce lo dici pubblicamente, non è un problema. E non siamo ancora riusciti a venire a capo della parola misteriosa, la spiegazione della parola gurzupinu.
2: Sì. Che, perché questa parola?
0: Lo vediamo dopo. È la terza puntata, questa, è vero? Giovanni, che questa è la terza.
1: È
0: la terza puntata che noi abbiamo in gioco la parola gurzupino.
2: Ma ormai è diventato, cioè, un'istituzione in questo programma. Io la lascerei proprio a
0: no,
2: vita.
0: No, no, no, noi la,
2: un mistero.
0: Fin quando non il nostro pubblico non indovina
2: noi
0: la parola Burzupino, noi ce la portiamo avanti,
2: portiamo avanti.
0: Anche perché a voi due fa comodo,
2: certo,
0: in quanto non andate a fare pulizia da nessuna parte.
2: Questo mi sembra importante.
0: È fondamentale.
2: Quindi più difficile è la parola, meno googolabile è, e più...
0: Esatto. No, questo è proprio, credo non sia googolabile.
2: Ma
0: googolabile è un termine che hai coniato tu, lo mandiamo direttamente all'Accademia della Crusca,
2: sì,
0: oppure esiste già?
2: No, è un marchio registrato che deriva da una questione pregressa di famiglia, poi ti racconto in privato.
0: Vabbè,
2: comunque
0: no.
2: Riguarda me, solo me.
0: Ah, solo te,
2: sì,
0: solo, te, solo te.
2: Sono il primo al mondo che lo usa.
0: Ah,
1: allora,
0: ecco, va bene.
1: Caro Mimmo, io direi che puoi iniziare, è il tuo momento, perché noi dobbiamo rendere omaggio ai nostri amici dell'India e dobbiamo salutarli con questo detto che adesso ritroverai sul tuo mini schermo.
2: Che devo fare?
1: Questo è il nostro detto nella variante indiana.
0: Indiana.
2: Karekadapa araki apadakam. Non fate ridere, però.
0: Che il sarebbe, bello della diretta
2: sarebbe, no,
0: ce lo ridici per favore, Mimmo.
1: Sì, sì, allora, sta
2: scusate,
1: distruggendo tutto, voi non potete vedere quello che sta facendo.
0: Ok, vai, allora Mimmo.
2: Atikadapa araki.
0: D'accordo.
2: Anche nel dialetto sud India.
0: Sì.
2: Aparinghina.
0: Oggi non ci riusciamo.
2: A Parigi da cagarapaca. Chi? Chi? Perché c'è l'apostrofo che poi cade.
0: Accade l'apostrofo, una nuova parola che...
2: Esatto, okay. che sarebbe? Meglio un uccello in mano che 100 uccelli che si fanno i fatti loro. Nella traduzione normale.
1: Sì, che siamo finiti di nuovo all'ambito ornitologico.
2: Ma anche in India ci sono gli uccelli.
0: Ma sì, anche lì certamente che ci sono, ci mancherebbe altro, no?
1: Adesso, caro Mimmo, la vogliamo sentire in islandese. Vai,
0: islandese.
2: Betri Haman idagen enge amorgun.
1: Ma sai che era molto simile al dialetto di mio cugino a San Giovanni Rotondo.
0: San Giovanni Rotondo, sì. Anche
2: San Giovanni Rotondo traduco per i nostri amici a Caramba Coronga.
0: Ah, caramba, coromba.
1: Si dice San Giovanni Rotondo, la traduzione è proprio letterale.
2: È letterale, sì. Rotondo, San Giovanni,
1: adesso,
2: un'unica parola.
1: Adesso la facciamo in rumeno.
0: Oh. Ah.
1: Per i nostri amici rumeni abbiamo una comunità.
0: Non ho mai visionato il server sulla comunità romena.
1: Perché noi in questa scuola abbiamo una nutrita comunità.
0: No, ma a prescindere da quello, perché la cosa che mi era balzata all'occhio, vista la rubrica dell'indiano, ok, che proprio il paese India era in classifica, diciamo, il quinto. Poi c'è stata questa tua assenza
1: ed
0: e siamo scesi al decimo posto.
1: Però la Romania è salita.
0: No, non ci ho mai fatto caso sulla Romania. Ora, se riesco, mentre tu vai avanti,
1: secondo me adesso salirà, ci sarà un picco.
0: Vado a guardare i nostri dati, chiedeteceli, noi vi facciamo lo screenshot e lo inviamo. Infatti, okay, a te l'avevo mandato lo screenshot del server
2: del server.
0: I dati. Perché noi sappiamo in tempo reale quante persone sono collegate con noi, da dove addirittura. Dicevo a Giovanni prima dell'inizio della trasmissione che c'è un qualcuno dal Texas
2: addirittura,
0: sì, quindi... che è collegato ormai da qualche settimana.
2: Dopo il rettilineo di Roccella
0: giri a sinistra, c'è il Texas,
2: sì,
0: praticamente è lì
2: Roccella Ionica.
0: O
1: trovi anche una stazione di servizio ben fornita.
2: Sì, non
1: lì
2: si può fare pubblicità, però.
0: No, dai, ragazzi, com'è la marca?
2: La marca che mi sono perso, non so. Non ho capito quello che stai
1: parole
2: dicendo.
1: Famose, non possiamo fare pubblicità. Tu ti metti a chiedere
0: la marca. Giustamente.
2: Sui dati non ho capito nulla di quello che hai detto, però ho capito.
0: No,
2: Messico.
0: Vuoi dirci. Messico, in realtà, era anche una marca di distributori.
2: Giusto, sì, mi ricordo.
0: La Mexico,
2: non me la ricordo, però c'è...
1: Distributori c'è, di che?
2: Di che, appunto.
0: Carburanti.
1: Alla Mexico Carburanti.
0: Mexico Carburanti.
1: E dove operava?
0: Ma l'ho vista anche in Italia,
1: Sulla Salerno-Reggio Calabria.
2: Sicuramente, nella Napoli-Bergamo.
0: Era la quarta uscita dopo la rotonda di sinistra, sì. Ritornando e imboccando il bivio a destra.
2: Ah, era quella rotonda che appena hanno fatto tutte le punte, uno
0: esatto,
2: turbo, andavano dritti.
0: Andavano dritti, te la ricordi anche tu.
1: Salutiamo
0: però
1: i nostri amici di San Luca. Potete fare così per quelli nati dopo il 90, cioè.
0: No, quelli nati dopo il 90 abbiamo qualche problema effettivamente.
2: In effetti, sì.
1: È cambiato tutto.
0: Sì, è cambiato tutto.
2: È cambiato
0: ragazzi,
2: il mondo con la nascita.
0: Il mondo è proprio cose dell'altro mondo. Vabbè,
2: c'è proprio una cosa, una specifica in Italia, che c'è il mondo AP e il mondo DP, il mondo avanti Petroni e il mondo dopo Petroni, quindi giustamente dalla sua nascita.
0: Ma io
1: adesso non è più ACDC, è APDP.
0: Ma io mi chiedo tra me e me, ma le studi la notte queste cose ti vengono spontanee?
1: Sì. È che il problema è che li vengono spontanee.
0: Ti vengono pure spontanee.
2: Uno studio
0: meraviglioso, sta roba qua.
1: Beh, ascoltiamo il rumeno.
0: Scusami,
1: questo è affascinante.
2: Ma zghigna, smaka, zbala. Non mi mangio queste cose, cioè, scusa.
1: Ma all'improvviso l'algoritmo è schizzato a 2000 ascoltatori.
0: Allora, va bene.
2: Volete il rumeno? Questo.
1: Io direi l'ultimo. Non può, diciamo, non possiamo esimerci dal. E qui veramente io credo. Ora io ti mando sia la scrittura originale, sì, sia la trascrizione
0: pure.
1: Quindi adesso questo è il sanscrito.
2: Sanscrito,
1: quindi,
2: facile.
1: Noi abbiamo tanti amici
2: gioca
1: sanscriti.
2: In casa. Sì.
0: Scusate la mia ignoranza. Dove si trova sta roba?
1: In Oriente.
0: Ah, in Oriente.
1: Prego.
2: In Oriente. Shamandataita kurokokum sena shat.
1: Tra l'altro in questi territori le galline sono allevate all'aperto per garantire le uova migliori. E questo migliori. Detto sottolinea questo
0: sode.
1: Aspetto. Infatti c'è scritto: meglio una gallina allevata all'aperto che un uovo.
0: Che un uovo domani. Allevato
2: al chiuso. C'è proprio Pasquetta, queste cose qua non si.
0: Uovo. A proposito di uova dopo Pasquetta, ricordo.
1: Montagne Verdi.
0: Qualche decennio fa, in realtà, quando i nipotini erano piccoli, che a Pasqua ci si ritrovava nella casa del nonno, no? Diciamo sì. Così. E c'erano questi bambini che ricevevano uova di Pasqua da tutti.
2: Anche oggi, nel 2026, i bambini
0: ricevono uova di Pasqua. Sì. Ma la cosa più bella era che i bambini del cioccolato nulla volevano la sorpresina dentro e poi giravano per casa. E per settimana e settimana ciotoline con tutto il cioccolato dentro, quello sì. Fondente, quello, cioè, e tu
2: dovevi mangiare,
0: e certo. Esatto, e quindi sì. Lievitavi
2: inevitabilmente.
1: E questo cioccolato non finiva mai, anzi aumentava.
0: Sì. Non si capisce perché, ma aumentava sto cioccolato.
2: Sì.
0: Che ricordi che ho.
1: Ma a proposito di uova, galline,
0: sì.
1: Diretto volare, sì. Abbiamo qualche canzone sull'argomento, sulle uova, sulle
2: volare, la galline.
0: No, vabbè, ma volare non c'entrava niente con le galline.
2: La versione indiana, carica,
0: praticati.
1: Questo è il ballo del qua qua.
0: O questo è il ballo del qua qua.
2: Aspetta,
0: oppure...
2: traduco per India. Che regala che rata, cara pica che raga.
0: Oppure oppure aspetta, vediamo se riesco a trovare.
2: Carica caraca.
0: Povia. Vi ricordate Povia?
1: C'era Vorrei avere il becco.
0: Vorrei avere il becco. Che se non ricordo male, era una canzone di
1: vincitrice.
0: Un Sanremo
1: 2006,
0: tu dici
1: Sanremo
0: che
1: 2006 la trovi lì, perché siamo freschi di trasmissione su Sanremo, quindi ormai.
0: Sanremo 2006.
1: Vorrei avere il becco.
0: Era, e hai ragione, perché era il vincitore.
1: Era il vincitore.
0: Però facciamo così:
2: vorrei avere la gallina, la attualizziamo con quella questione dell'uovo. No.
1: Vorrei avere il becco in indiano.
2: Apareka tika taka.
1: Perfetto.
0: Ascoltiamo.
1: Apareka tika taka.

0: Ari, rabadi, paraba, ok, paraba, tau.
1: E questa era Vorrei avere il becco nella versione italiana,
2: italianissima.
1: E abbiamo, in sottofondo c'era anche la traduzione per i nostri amici di Nuova Delhi.
2: Allora, nel frattempo che il piccione volava a destra e a manca nello studio con Povia, io sono andato a vedermi il report del server e...
0: E anche la il report
2: stesso. No, noi eravamo per la Romania. La Romania in questo momento è ottava come nazione che ci sta ascoltando. Ma Mimmo, vada bene. L'India, pur rimanendo decima, ha raggiunto la Federazione Russa.
1: Oh.
2: Quindi nono e decimo posto sono lì.
0: Parica
2: appaiati. Ok? Pensate che abbiamo anche, questo è un nuovo ingresso dei minuti, parliamo di minuti di ascolto medi.
0: Salerno.
2: No, l'Australia.
0: L'Australia.
2: Il Cile. Il Cile. Brasile. La Romania. L'Indonesia.
1: E abbiamo messo anche l'Indonesia tra le frasi di Mimmo.
2: Ecco, tra i minuti medi ascoltati dagli indonesiani, loro sono al sesto posto.
0: Complimentoni, grazie all'Indonesia di cuore per questa cosa. Noi continueremo sempre a citarli.
2: Mimmo, ma non hai parenti in Indonesia tu?
1: Si è trasferito
0: di secondo grado.
1: Si è trasferito però a Rocella.
0: No, loro hanno i nonni a Rocella, questi qua. Tra l'altro saluto a Carica e a Riku.
2: Mimmo, posso intervenire per dire una parentesi, la chiudo subito?
0: Sì.
2: Ma il saluto di Rocella mi sembrava uguale a quello dell'indiano.
1: Sì.
0: È lo stesso.
1: Ma perché è gemellata Rocella Ioni? È gemellata con Nuova Delhi.
0: Con Nuova Delhi, sì.
1: Se tu entri c'è un cartello. Sì. Gemellata con.
2: Allora, amici di Rocella, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Rocella Ioni, che gentilmente ci potete inviare una foto sul numero di telefono 351 427 8040, poi ve lo faccio anche ripetere da Domenico, del cartello con su scritto Rocella Ionica gemellata con Nuova Delhi.
0: Attenzione, non Vecchia Delhi, con Nuova Delhi, che sarebbe, per spiego per gli oriundi, non con Africo, con Africo Nuovo e Africo Vecchio. Vabbè, una cosa giusto per la gente di Rocella, capisci?
2: Che capisce, cioè.
0: Solo quelli di Rocella.
1: Perché questa è Radio Rocella Ionica, si sta trasformando.
2: Si sta trasformando ormai in tutto tranne che una radio seria, scolastica. Sì. Vorrei dirvi che voi siete dei docenti e state portando avanti la cultura. Stiamo parlando dei detti.
0: Sì.
2: Okay. Dei detti. Che vengono esportati in tutto il mondo e abbiamo la fortuna, l'immensa fortuna di avere tra di noi un esperto linguista. Mimmo.
0: Chi è? Io.
2: Tu.
0: Non lo sapevo, ok,
2: tu.
0: Grazie.
2: Un esperto linguista che fa la traduzione simultanea. Salutando e esportando questi detti in tutto il mondo.
1: E grazie a lui se siamo nel mondo.
2: Comunque ve l'ho detto
1: che dobbiamo passare alla seconda parte.
2: Ma a prescindere da quello, ve l'ho detto dov'era la Romania, sì.
1: All'ottavo posto.
2: Se volete io velocemente vi dico che naturalmente l'Italia è al primo posto. Poi abbiamo gli Stati Uniti.
0: Sì, perché stanno meglio insieme, no? Ah, intendi la... Ok, sì.
1: Ma questa l'ha già detta la volta scorsa.
2: Sì.
0: Può essere,
1: quella degli Stati Uniti. Ah,
2: una volta, sì. Poi, gli amici d'oltre Alpe.
0: Ah, perché qui a Ulx.
2: Dopo però, dopo. In Francia.
0: Ah, c'è la Francia, io pensavo sempre ci fosse, ma invece c'è la Francia.
1: Tu pensavi Campobasso.
2: No, quella era un'altra roba, ragazzi.
0: Ho uno zio lì, vengo a Campobasso, pensavo di dover andare.
2: A Campobasso hai uno zio?
0: Sì, però abita dietro le Alpi, cioè,
1: che fai?
0: Fa l'idraulico,
2: Andiamo avanti, Dopodiché, la Spagna.
1: Sì. Okay. Perché oggi abbiamo letto anche in spagnolo, quindi...
0: Spagna cosa?
2: No. Allora, Mimmo,
0: cosa Spagna, no? Cosa Spagna
2: no,
0: sarebbe...
2: ah, no. Non in quel senso, in quel senso. Stiamo facendo.
1: Non ho ancora capito quello che stai facendo.
0: Ma io in realtà non ho capito perché, qual è il senso della trasmissione. Vi dico proprio
2: ecco, bene. Cioè... andiamo molto bene. Cioè, questa è la settima trasmissione.
0: Ah, pensavo sono... 7240.
2: No, non è quel numero.
0: Quando fai così io faccio.
2: No. 7, numero 7. Questa è la settima trasmissione di A Modo Tuo. A modo tuo.
0: Perché?
1: Vabbè, a modo nostro.
0: A modo nostro.
2: Ok, spieghi gentilmente in due parole tu che sei sintetico.
1: È una trasmissione sui detti, i modi di dire, i proverbi italiani.
0: Ah, per questo voi dite quella cosa là della gallina e dell'uovo, tutte queste cose.
2: Esatto.
1: Quella però è filosofia.
2: E di oggi. Sì, però quello è il proverbio di oggi.
1: È nato prima l'uovo o la gallina.
0: Esatto. E quindi murzupupu la parola di... che c'entra?
2: No, murzupupu.
0: Non è murzupupu. Non è murzupupu. Va bene, ma studierò io. E verrò più preparato per
2: Gurzupino.
1: E siamo già nella seconda parte della trasmissione.
2: No, ma volevo finire di elencare almeno le prime 10 posizioni. Perché chi volesse mai uno screenshot del nostro server, glielo diamo. Perché così non è che voi dite delle fandonie. No. Sai così? Fandonio
0: vuol dire che mettiamo delle cose che sono praticamente messe tipo le scatole cinesi, no? Tu vai da un muratore, no? Oppure da chi ti vende il cemento, dice vorrei due sacchi di fandonie, e loro alla fine te li portano. Tu dici, vai, te li prendi, c'è una porta gialla, tu la apri e te le porti.
2: La porta gialla e ti prende le
0: 2 euro al chilo.
2: 2 euro al chilo le fandonie. Allora, e praticamente. Basta, ci rinuncio.
1: Sì, è meglio andare avanti.
0: C'è Giovanni che ormai ha smesso proprio di credere.
1: Io sto andando sottoterra.
0: Tanti anni di studio, di duro lavoro sui libri.
2: Sì, tu capisci che... vabbè, niente, era la classifica di chi ci ascolta.
0: Ah, quindi sono delle fandonie quelle che dici. No, la classifica.
2: Allora, Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile, Germania, Messico, Romania... Russia e India insieme.
0: Tutti qualificati ai mondiali tranne la prima che è l'Italia. Vabbè,
2: sì,
0: ma questa
2: non era la qualificazione mondiale.
0: No.
1: È meglio non ricordarla questa cosa.
2: No, questa non ricordiamo. Poi facciamo una trasmissione di sport, Mimmo.
0: Sì.
2: E ti inviteremo semplicemente al salotto della radio
1: per tradurre per le testate giornalistiche di India,
2: eccetera, eccetera. Ok? Erano naturalmente le nazioni, gli stati che ci ascoltano di più.
0: Ah, ecco questo.
2: Capito? Addirittura abbiamo anche il numero di ascolti,
0: proprio ognuno...
2: il numero di collegamenti che fanno, sia sotto un punto di vista numerico di persone che si collegano al nostro,
0: di animali.
2: Nostro radio. No, gli animali non ascoltano.
0: Le galline no.
2: No, le galline è quello del proverbio, detto. Le uova, no, cioè. Sì. E poi possiamo anche fare la stessa cosa con i minuti di collegamento.
0: E se facciamo una moltiplicazione anche con i secondi, volendo, cioè se uno
2: perché qui va sempre negli ultimi, in questo momento io vedo l'ultima settimana, ok? Nell'ultima settimana il pubblico italiano ci ha ascoltato per 5.343 minuti.
0: Wow, che sono delle
2: settimane. Contestualmente il pubblico statunitense per 5.338.
0: Ah, se la giocano, siamo così.
2: Sì, però guarda la discrepanza nel numero di collegamenti, di sessioni.
0: Sì.
2: Gli italiani sono stati 317 nell'ultima settimana che si sono collegati. Gli statunitensi 90.
0: E cosa bisogna scoprire? Qual è il senso del detto qui?
2: Ma perché io mi ostino a trovare un qualcosa di serio?
0: No, ma pensavo
1: non
0: che...
1: è possibile. Non
2: no,
1: è possibile.
2: No, cioè, ci rinuncio. Ormai, te l'ho detto, no, basta.
1: Ormai non è a modo tuo, è diventata fai quello che vuoi. E vai
2: no,
1: avanti.
2: Ma infatti, cioè,
0: a cavolo.
2: Tu pensi, no? Dici, vabbè,
1: sparo
2: io
1: sparo così a caso.
2: Sì, io cerco di far capire anche al pubblico che ci ascolta che siamo grati di queste cose, perché è difficile una radio scolastica che venga ascoltata in tutti questi posti del mondo. Sì. E qui stiamo parlando, Mimmo, dei primi 10. Perché se andassi a vedere tutto, pensa che abbiamo dalla bellezza di 71 paesi. L'ultimo è lo Sri Lanka.
0: Sì,
2: il 71esimo paese che ci ascolta.
1: Ma io direi di fare ascoltare il detto nella lingua dello Sri Lanka, che
0: sul detto
1: oggettivamente non la so.
2: Ma manco io.
0: Io la so, ma mi dispiace, io mi sta chiamando il mio amico dello Sri Lanka, che è un passaggio.
1: Allora, la lingua dello Sri Lanka è il singalese.
0: Sì, ora ho risaputo questo.
2: Il singalese, ora, che io ignoro naturalmente.
0: Tra
2: Mimmo però
0: anche sì, qui lo conosco bene.
1: Ora sì, Mimmo ce lo dice, infatti
0: per salutarvi,
1: questo per salutarci, sì, vai in singalese per salutare gli amici dello Sri Lanka.
0: Ashaka tabitara ka vada akaravika undai.
2: Ma io sono estasiato.
1: È sempre
2: uguale, cioè, sempre indiano.
0: Vabbè, c'è sempre la matrice.
2: La matrice è quella, matrice è come indiana. L'italiano con i dialetti.
0: Esatto.
2: Ho capito. Però ragazzi, guardate che io mi diverto su questa cosa qua. Ho trovato un qualcosa che ignoro.
0: Io...
2: Che cos'è il Latvia?
0: La Via Latte.
2: Latvia.
1: È un altro stato.
2: Sì. Io... Al 52esimo posto c'è lo stato del Latvia. Ha pure una bandiera.
0: Sì, sì, sì. Io gli ultimi 15 minuti li ascolto stasera volentieri alle ore 20. Quando
2: perché
0: Giovanni
2: alle ore 20?
1: Che dobbiamo vedere.
0: Beh, dobbiamo vedere, poi lo scrive Giovanni su Instagram.
1: Sì. La Latvia è una delle repubbliche baltiche.
0: Vi saluto.
2: Dove vai?
0: Devo andare al mio cugino della Thailandia. Non mi ha chiamato, ma
2: però tu abbiamo un senso di responsabilità.
0: Abbiamo un accordo per dobbiamo salire le nostre navicelle spaziali, metterle sotto carica, queste cose qua. Quindi
2: va bene.
0: E atterrare su una Mecca.
2: Sappi che ancora per 14 minuti ci trovi.
0: Va bene, io magari ce la faccio proprio a fare tutto insieme.
2: Allora ti salutiamo.
0: Per adesso un saluto a voi e a tutti gli amici inglesi, francesi e di tutto
2: anche
0: il
2: quelli
0: mondo.
2: Dello Sri Lanka,
0: anche
2: e
0: soprattutto gli Sri Lankesi.
2: Ok, grazie.
0: A presto.
2: Ciao.
0: Parika paramba in the Sri Lanka e pratica
1: in the Sri Lanka.
2: In the Sri Lanka è fantastica questa qua. Comunque guarda, siamo rimasti in due, questa è come una canzone, siamo rimasti in tre, ora siamo in due.
1: Tre somari e tre briganti.
2: Esatto, tre somari, ora siamo due somari e due briganti. Anche il Bangladesh c'è, l'Israele, Panama, la Grecia, la Finlandia.
1: Abbiamo l'imbarazzo della scelta sulle lingue.
2: Macedonia, former Yugoslavia, Repubblica of Repubblica. Quindi la Macedonia che è una ex Repubblica. Il Kazakistan, ragazzi, ma è fenomenale quanta gente ci ascolta in giro per il mondo.
1: Assolutamente,
2: cioè, non
1: potrebbero essere
2: mai
1: le tue prossime mete di viaggio.
2: A me piacciono solo i paesi caldi, cioè il paese caldo quando qui è freddo, ovvero tra Natale e Capodanno, o comunque in inverno. Poi ci siamo fatti una cultura di posti nel mondo
1: tra i più sconosciuti,
2: che ci ascoltano. Questa è una cosa fantastica, perché veramente mi piacciono queste cose, andare a scoprire chi ti ascolta, perché nella classica radio FM, ti ricordi la radio FM, no?
1: Assolutamente, perché adesso c'è la radio DAB.
2: Ora c'è il DAB, che comunque devo dirti che non ha fatto il boom. No.
1: Rimane ancora forte,
2: forte la radio in FM. E qui viene fuori ora la nostra serietà sui programmi. Ecco,
1: sì.
2: Comunque discuteremo anche di quello,
1: anche
2: se volete.
1: Sì.
2: Perché io sono un grandissimo amante della radio. E, comunque il DAB non ha bucato. Ci sono, c'è nelle macchine, c'è sulle TV in Android.
1: Assolutamente.
2: Però non ha proprio bucato. L'FM è sempre l'FM classica. Allora,
1: seconda parte
2: della nostra seconda e ultima parte, questi 10 minuti finali, per chi volesse scriverci, la parola è
1: Gurzupino. Siamo ancora fermi qui, ragazzi.
2: Siamo fermissimi perché non riusciamo a scrivere. Voglio vedere se il nostro amico Tony
1: Ma se provassimo a chiamarlo?
2: Possiamo provare a chiamarlo. Perché stava facendo delle cose, mi ha detto che era impegnatissimo nel pomeriggio, perché gli ho detto, ma tu riesci a collegarci, perché l'idea poi in realtà era quella di dare alla fine della trasmissione, dopo tre volte potrebbe anche bastare, nessuno riesce a indovinare che cos'è
1: il gurzupino.
2: Che cos'è il gurzupino? E lui è quello che lo sa,
1: che potrebbe saperlo,
2: che diciamo che in qualche modo ce l'ha suggerito. E poi la prossima volta, la prossima settimana, andiamo con un'altra.
1: Per cui ai nostri amici della Calabria, perché abbiamo svelato la regione,
2: ma
1: vi chiediamo di partecipare, perché veramente potreste vincere tanti ricchissimi premi.
2: Cotillons. Il premio qual era di questa?
1: Questo non l'hai scelto tu.
2: Ah, allora Mimmo non c'è.
1: Mimmo non c'è, rimango solo io, giustamente.
2: No, Mimmo così mi si arrabbia. Mimmo praticamente verrà a cucinare, perché lui è un ottimo cuoco.
1: Cucina indiano, pollo tandoori.
2: Lui cucinerà indiano e devi sapere che prepara degli spritz fenomenali.
1: Ah,
2: fantastico. Spritz meravigliosi.
1: Tu li hai provati?
2: Sì. Ah. Sì. Ti fa certi spritz che sono di potentissimi. Fantastico,
1: roba che poi puoi andare in tangenziale e farti 300, la tangenziale a 300 all'ora
2: in contromano pure.
1: In contromano.
2: Sì, ma è fantastico, fantastico. Comunque veramente lui è molto molto bravo nella preparazione degli spritz. E anche qui stiamo facendo pubblicità.
1: Ma ricordiamo il numero ai nostri cari.
2: Il numero lo dico io.
1: Radio Ascolti. Sì, lo dico io tu. Sullo schermino qui.
2: Ah, ma io lo so a memoria.
1: Ah, tu lo sai a memoria?
2: Certo.
1: Vai.
2: Non ho schermo, lo schermo che hai tu c'ho io. È l'unico Mimmo che non riesce ad accendere.
1: No, sì, io sono riuscito.
2: Bravo.
1: Ce l'ho qui. Vedo che anche che la canzone che va è Sogno di Andrea Mingardi.
2: Sì, favolosa, una canzone meravigliosa di qualche anno fa. Non mi ricordo l'anno in questo momento, ma è veramente bello. Allora, il numero di telefono è 351-42-78040.
1: Quindi mi raccomando, partecipate. Ma direttore, nell'attesa, un altro brano?
2: Nell'attesa possiamo ascoltarci un brano musicale. Non lo so, è moderno.
1: Una hit del 2026.
2: Una hit del 2026.
1: Hit 2026.
2: Dimmi tu.
1: Andiamo sulle italiane.
2: Vai. Cosa possiamo?
1: Perché non andiamo sui Comacose?
2: Comacose. Ti piacciono i Comacose?
1: Sì, perché allora si sono sciolti, però.
2: Sì, per quello. Allora facciamo una cosa.
1: Ti ricordiamo.
2: Siccome a me piacciono tanto i cuoricini. Facciamo cuoricini.
1: Vai, cuoricini. Vai
2: i Comacose con cuoricini.

0: E benissimo, abbiamo anche ascoltato i Coma Cose con Cuoricini. Ritorniamo in studio e ci stiamo avviando verso il finale di questa trasmissione odierna. E siamo sempre lì su
1: Cursupino.
0: Gurzu,
1: io non ho ancora imparato a pronunciarlo. Questa parola è introvabile e impronunciabile. Cioè io non riesco a trovare l'etimologia di questa parola.
0: Come diceva Mimmo, non è googolabile. Che ha detto anche che è una sua invenzione,
1: sì.
0: Googolabile.
1: Sì.
0: Ecco, è arrivato. Aspetta che c'è un messaggino.
1: Vai.
0: Vediamo. Allora, ciao Giulia. Allora, vediamo. La parola significa ragazzo robusto. Allora, Giulia, intanto ciao e ben arrivata tra di noi. Diciamo che sul ragazzo robusto
1: ci è andata vicino,
0: sì, può essere robusto, ma è un robusto molto molto particolare.
1: Beh, gliela diamo per buona, dai, a Giulia.
0: Gliela diamo per buona?
1: Ma perché, allora, diciamo che Giulia può essere una vincitrice.
0: Senti, Giovanni, Giulia, se ci stai ascoltando, Giulia, puoi mandare un altro messaggino, mi dici, io non lo dico naturalmente in radio, però lo leggo, da dove scrivi, da dove ci stai ascoltando, no, poi ti spiego perché, Giulia, tranquilla.
1: Cosa dovevi dirmi?
0: No, voglio capire, perché... come dire, ci tiene tanto a forzare la mano sul ragazzo robusto. Non è che hai qualche interesse particolare andare a fare delle pulizie o cucinare a casa
1: no.
0: Da Bari.
1: Quindi può essere dalle parti mie, quindi.
0: Appunto.
1: Però io sono qui a Bari a 1000 chilometri.
0: Vabbè, però tu comunque hai una famiglia a Bari e andrai d'estate a Bari.
1: Assolutamente.
0: Anche perché questo qua è un pegno che
1: a Marina di Ostuni
0: non si estingue. A Marina di Ostuni, com'è,
1: sì,
0: Marina di Ostuni?
1: Bellissima. Certi bagni al tramonto, altro che le Maldive.
0: Ah, bello. Quindi praticamente arriva, aspetta che arriva qualcun altro, Vediamo. Niente chat. Aspetta che non riesco a leggere. Allora, ciao Giovanna, ciao. Un grandissimo abbraccio a Giovanna. Guarda, allora.
1: Ciao Giovanna.
0: Niente chat GPT non mi dà la risposta.
1: E l'ho detto io, non è googolabile.
0: Pensavo fosse facile. Vi ho sottovalutato. Giovanna ci ha sottovalutato, vero? Allora, quindi non so cosa sia Gurzupino, che poi Gurzupinu, con la U finale, Giovanna. Però conosco lo spritz.
1: Buono.
0: Ho vinto qualche cosa con lo spritz, purtroppo no. Però ci fa piacere anche condividerlo, ci mancherebbe altro, ecco. Allora, va bene per uno spritz in compagnia, ma la parola Gurzupino, diciamo, è già si è avvicinata di più l'amica di Bari.
1: Sì,
0: l'amica di Bari che è Giulia. Allora,
1: vai, io direi che lo devi svelare.
0: Sì, anche lo sveliamo, sì, anche svegliamo, perché siamo arrivati alla frutta. Sono le 16 e quindi
1: è un'ora
0: che stiamo lì. Allora, Gurzupino è, sì, può essere un ragazzo o una ragazza robusta, ma non slanciata. Quindi robusto, diciamo, tarchiatello o tarchiatella, cicciottella, bruttina, bruttino. Ecco che quello significa Gurzupino. Diciamo che da robusto a tutta questa definizione, però te la diamo buona.
1: Dai, brava Giulia.
0: Giulia, te la diamo buona. Praticamente, allora,
1: hai vinto.
0: Hai vinto io, me e Giovanni a casa tua con una cena che farai tu, naturalmente.
1: Benissimo.
0: Cioè, noi non so cucinare.
1: No, ma io so che tu sei un grande.
0: Non devi dire così, perché poi pensi, tu mi porti a casa di persone,
1: poi
0: mi
1: ti
0: fate
1: sei costretto ad aprirti un catering.
0: No, io non so, in questa veste non so cucinare, non so fare pulizie, non so fare nulla.
1: Nulla.
0: Sono inetto.
1: Un automa.
0: Sono un automa, però so mangiare.
1: Su quello non avevamo dubbi.
0: So mangiare, questo qui mangio
1: oggi
0: bene.
1: Oggi sei fatto un panino con tripla parmigiana, frittata,
0: vero,
1: ventricina, gorgonzola.
0: Era un semplice panino
1: con la festa di te
0: allo Ski Bar.
1: Che salutiamo, sponsor
0: ufficiale di tutte le nostre trasmissioni.
1: Salutiamo Serena.
0: Ciao Serena. E praticamente era un semplice paninotto con mozzarella e pomodoro.
1: Mamma mia, cioè, sei a dieta.
0: Qualcuno ha anche, come dire, preso una birra.
1: Non diciamo chi.
0: Ecco, io ho vinto e devo offrire la cena. Capisci?
1: Giustamente direi.
0: Voi dovete offrire. No, ma perché il gioco è questo. Giulia, hai vinto me e Giovanni a casa tua. Cioè, stai scherzando,
1: E noi non siamo dei bravi cuochi, quindi...
0: No, proprio no. Ti portiamo anche Mimmo, se vuoi,
1: Mimmo può fare l'intrattenitore.
0: Mimmo fa l'intrattenitore perché lui è quello che declama in tutte le lingue del mondo tutto ciò che
1: tutto
0: vuoi.
1: Il menù
0: della tutto
1: tua
0: il
1: cena.
0: Menù. Lui, tu vai col menù e lui declama, fa tutto il resto, Poi Giovanni ha anche detto che a Marina di Ostuni possiamo anche fare il bagno serale.
1: Sì, a qualsiasi ora.
0: A qualsiasi ora.
1: Barbecue, bagno, tutto.
0: Ah, barbecue? Sì, aggiungiamo sempre dell'altra roba. Meno male che non c'è Mimmo che è andato via. Va bene, allora, mentre con Maria Giovanna ci... ricollegheremo, ritenta, come dire, sarai più fortunata, Giovanna, la prossima settimana
1: con qualcosa di googolabile.
0: Con qualcosa di Google, no, ma noi andiamo proprio alla ricerca del pelo nell'uovo. Comunque, allora, ringraziamo tutti voi, ringraziamo Giulia che ha vinto. Tramite il contatto che tu ci hai mandato, ti manderemo il buono per le pulizie di casa fatte da Mimmo.
1: Okay. Sì,
0: Mimmo, quindi scegli tu il giorno quando ti servono. Mimmo verrà a casa tua, parte da Torino, arriva a Bari in mattinata, dopo aver viaggiato tutta la notte sul treno espresso Torino-Bari, ti farà le pulizie di casa dall'ingresso al bagno, alla cucina, tutto praticamente, e poi lo rimandi a Torino. Tutto questo naturalmente gratis. Mimmo
1: solo
0: non
1: i costi di spedizione ci sono.
0: Questi li addossa Mimmo.
1: Sì.
0: Fa tutto lui.
1: C'ha l'amico corriere di Nuova Delhi.
0: Esatto. Che quindi lo impacchetta e lo manda, non è un problema per noi. L'unica cosa che devi fornire a Mimmo sono i prodotti di pulizia, che quelli non li possiamo spedire da Torino, non possono viaggiare. Ok? Allora, detto questo, mandaci naturalmente il contatto con l'indirizzo e quando vuoi ti spediremo l'amico Mimmo. Prima ti mandiamo una foto però, così vedi.
1: Ti rendi conto se
0: può o non può fare le pulizie. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo. Mimmo che se n'è andato
1: e non ritorna più.
0: No, quella è una canzone pure tu, cioè,
1: quella è un'altra.
0: L'influenza di Mimmo
1: ti sta veramente.
0: Ti sta proprio. Siamo andati 5 minuti oltre.
1: Oggi sì.
0: No, comunque va bene. Allora, un grazie a tutti voi, grazie a chi è intervenuto in diretta con noi, a Giulia, Maria Giovanna, ai tanti amici che ci stanno, Marica, e tanti amici che ci stanno ascoltando anche tramite il web. E vi ringraziamo e riproponiamo l'ascolto di questa trasmissione questa sera alle ore
1: intorno alle 20. Vi farò sapere su Instagram, restate collegati su Instagram, avrete novità a breve.
0: Esatto. E in diretta
1: ritorniamo martedì? Eh sì.
0: E vada per martedì.
1: Ritorniamo martedì.
0: Martedì stesso orario, stessa trasmissione, stessi interpreti,
1: stessi proverbi.
0: I proverbi sono diversi.
1: È sempre l'influenza di Mimmo, ecco. Questa
0: vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona serata, e praticamente a martedì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

indeed. Oh, she's a gold digger.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: Ma Teodorico, siamo onorati della sua presenza. Lei è il primo sovrano germanico intervistato in questo programma. Ci racconti come è iniziato il suo regno sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento risiedevo con il mio popolo, gli Ostrogoti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostrò di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boecio e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provava una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile, ad esempio, trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli ostrogoti e i romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per cultura e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra ostrogoti e romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi, di tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.

0: Ciao, ecco le previsioni in meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 27 aprile. Si comincia con un cielo che ha lo stesso colore della lavagna dopo che il prof ha spiegato algebra. Nuvole ovunque, ma la pioggia resta timida e si vede solo sulle Alpi. Martedì 28 aprile. Il cielo resta coperto e inizia a soffiare un venticello dispettoso. Se avete usato il gel, preparatevi, diventerete dei piccoli porcospini. Qualche goccia isolata potrebbe bagnarvi le scarpe all'uscita da scuola. Mercoledì 29, sembra primavera, il sole prova a farsi spazio tra le nuvole, è il giorno perfetto per stare in giro, ma non fatevi ingannare, l'aria è ancora frizzantina. Giovedì 30, attenzione! Un fronte ciclonico ha deciso di venire a trovarci proprio per chiudere il mese. A nord-est sono previsti temporali pomeridiani. Se sentite un botto, non è il vostro compagno che è caduto dalla sedia, è il cielo che brontola. Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori e delle nuvole. Buone notizie, non si va a scuola, cattive notizie. Il meteo è un po' più noioso, cielo nuvoloso quasi ovunque al nord, con qualche piovigine sparsa che proverà a rovinare i vostri piani di calcetto o picnic. Sabato 2, il tempo è più indeciso di uno studente davanti a una domanda trabocchetto. Un momento c'è il sole, 5 minuti dopo piove. Clima più fresco, specialmente vicino alle montagne. Domenica 3 maggio, il grande fresco. Chiudiamo la settimana con un bel calo delle temperature, soprattutto a est. Il sole torna a farsi vedere, ma tira un vento che sembra arrivare diritto dal polo nord. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
1: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci qui dal centro Italia con il meteo della settimana. Una settimana che, lo diciamo subito, ha un ospite speciale. Ma non anticipiamo tutto, andiamo con ordine. Partiamo con una notizia che farà piacere a tutti. Il sole è tornato a fare il titolare e questa volta sembra intenzionato a restare. Lunedì 27 e martedì 28 aprono la settimana nel modo migliore. Cielo sereno e temperature che salgono fino ai 24 gradi. Il tipo di giornata che ti mette di buon umore anche di lunedì mattina, forse. Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, ancora bello, ancora sole. Sono i due giorni perfetti per finire i compiti, prepararsi alle ultime settimane di scuola e soprattutto fare di tutto per arrivare pronti al giorno dopo, perché c'è il 1 maggio, festa del lavoro. Niente scuola, niente verifiche, niente interrogazioni. E il meteo? Splendido naturalmente, sole pieno, temperature molto gradevoli su tutto il centro Italia. Sabato 2 e domenica 3 maggio, weekend da manuale, con sole e caldo, giornate lunghe e tanta voglia di stare fuori. Il calendario dice che mancano poche settimane alla fine della scuola, ma il meteo sembra già in modalità estiva. Questo era il meteo per il centro, una settimana quasi perfetta con un 1 maggio da sogno. Non chiedetevi cosa avete fatto per meritarla, godetevela e basta. Ora passo la linea alla straordinaria Marika che ci racconta com'è il tempo su.
2: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 27 aprile al 3 maggio. Siamo ormai nel pieno della primavera, quel periodo in cui il tempo è un po' come l'ultimo mese di scuola. Effettivamente lo è, imprevedibile ma con tanti bei momenti. Se guardiamo all'insieme della settimana, una cosa è chiara, non sarà monotona. Il tempo cambierà spesso, alternando momenti soleggiati e fasi più nuvolose, senza seguire uno schema preciso. Le temperature continuano a salire e questo si sentirà soprattutto nel pomeriggio, con massime tra i 20 e i 24 gradi. Attenzione però quando uscite di casa al mattino, perché ci sarà ancora un po' di fresco. Nel pomeriggio invece si inizierà a respirare quasi un'aria da fine primavera. Inoltre fate attenzione alle nuvole, che non staranno certamente a guardare. In alcuni momenti, soprattutto tra metà e fine settimana, potranno portare rovesci brevi o locali temporali. Nel complesso quindi una settimana viva, sole, nuvole e qualche pioggia, tipico mix primaverile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi.

0: Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e
3: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di questo splendido venerdì sanremese.
3: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
1: Sì, già siamo alla terza serata, ci accingiamo verso la terza serata.
3: La quarta serata,
1: ovvero le cover.
3: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali, quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo
2: prima conduzione del festival.
3: Direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
2: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
1: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
2: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no, a rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata? Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. E così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
3: Achille
2: di
3: Lauro,
2: testimone.
3: Seconda serata, giusto?
2: Sì,
1: seconda serata.
2: Un bel passaggio, tra virgolette, di
1: testimone.
2: Sì, secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Laura ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
1: Sud America,
2: che in Italia, sì, aggiunge...
3: tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
2: Sì, anche
1: c'era
2: quella...
1: l'imitatore.
3: Sì.
2: Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi. Ecco.
3: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
2: Lo salutiamo, complimenti.
3: Salutiamo, no, Vincenzo,
1: molto bravo.
3: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
1: da quello che ha
3: esperienza,
1: detto, sì.
3: Però
2: già è,
3: sì, diciamo che è trapelato un po' questo,
1: forse un po' stanco,
3: sì.
1: Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
3: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella piaga, Arisa e Fulminacci.
1: Fulminacci. Serena Brancale l'hai detta? Sì, sì.
2: Io vedo, leggo che dopo nella terza serata i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
3: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti, sì, come anche sì, nella seconda.
1: Sì, quindi... sì, solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
3: Intanto vi dico che se volete potete scriverci al 351 427 8040, e possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
2: Anche, che per me sarà il brano vincitore del festival.
3: Ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
2: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene, oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
1: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
2: Esattamente, icona sanremese, icona della canzone italiana,
3: vincitore del Festival di Sanremo del 2004,
2: l'abbiamo ascoltato, sì, l'uomo volante. L'uomo volante nel 2004, e insomma io ho visto un Masini veramente
1: in splendida forma.
3: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
1: puntini puntini,
3: punti puntini. Ah, bella, censura, insomma,
2: dobbiamo censurare,
1: autocensurarci,
3: ci bippiamo
2: da soli. Sì, bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
3: Partivano favoriti
2: di Sanremo. Partivano favoriti, ma con una, insomma, con la lista di artisti ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora, ma penso
1: io vedo bene anche altri, però finisci.
2: Quali sono le tue? No, sono molto curioso.
1: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
2: Anch'io. Ecco, quello potrebbe essere
1: pieno del suo stile,
3: è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
1: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
3: È un brano diverso.
1: È un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamole, poi è passata, diciamo, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi, mio parere personale, uno tra i migliori. Però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
3: È una bella poesia quella di
2: bellissima. Infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
3: dopo
2: vittoria. Sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini. Quello che potrebbe, secondo me, ambire è il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
1: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa Fuochino potrebbe sorprenderci.
3: È già un po' che comunque è nella top 5.
1: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte. Niente.
3: No, aveva vinto con Controvento.
1: Controvento.
3: Nel 2014.
1: Nel 2014.
3: La notte, però, è un brano arrivato secondo comunque l'anno
1: comunque
3: prima.
1: Comunque ha sempre fatto sì, ottimi bellissimo risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
2: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi... Cioè all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda. Poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta, secondo me, anche per assimilarle,
1: metabolizzarle, insomma,
2: per metabolizzarle esattamente. Direi anche Serena Brancale ha scritto questo bellissimo testo,
1: sì, sì, sì,
2: bellissimo testo dedicato alla madre.
1: Sì, sì, come dicevo io, testo molto sentito.
3: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
1: il mega direttore galattico.
3: Il mega direttore galattico.
2: Salutiamo Rocco Macri,
3: che ci sa.
1: Grande Rocco,
3: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
1: attualmente,
3: Spotify, attualmente primo.
1: Sì.
3: Quindi ve la facciamo sentire.
1: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
3: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un posto.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini. Lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: No, una freddura e anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo che loro sono al primo posto,
1: sì,
2: e ce l'aspettavamo, perché comunque Fedez è un personaggio noto.
1: Però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase, anche,
1: e ha cambiato completamente genere.
2: È tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio.
2: Di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero,
1: mancano,
2: ha ragione.
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
2: anche
1: di Levante.
2: Canzone...
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo
3: perfetto.
1: Fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay. Oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo, ha partecipato già nel 2020 con Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara.
1: Non era,
3: no,
1: Tiki Bom,
3: quella Tiki Bom Bom, e poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di Due Vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice, le collaborazioni che
2: scrive,
3: ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa, e anche a livello vocale io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali.

0: quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
0: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì.
2: Duetterà con Gaia e canterà i maschi di Gianna Nannini.
0: Beh, questo sicuro quindi... è un duetto molto promettente.
1: Molto interessante.
0: Gaia, che, sta, che pensate
1: del palco esterno sarà, nella prima
2: esatto,
1: puntata.
2: Molto brava.
1: Con la sua chiamo io, chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente.
1: Che sia, e speriamo che ci chiami.
0: Ciao Gaia. Chiamerà sicuramente Giglia.
1: Anche lei
2: già il mio numero.
0: Invitata
1: al 15 agosto.
2: Chiaro,
0: a Capo d'Orlando per la
2: esatto,
0: mitica serata a Capo d'Orlando. Mojito, ciabatte, costume da bagno.
1: Cucina di Orietta Berti.
2: E partita Burraco.
0: Torneo di Burraco. A Capo d'Orlando sì. Contattate Peppe Sax per
2: esatto,
0: ulteriori delucidazioni
2: esatto.
0: Per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente. No, me l'hanno
0: ottimo.
2: Detto proprio. Siamo molto esperti di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo. Ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare. La canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
2: Salutiamo,
0: Alessandro
2: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. E adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal da Vinci, che
2: Qui andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente. Oh,
0: Quindi
2: fantastico. Anche quella, secondo me, potrebbe
0: piace al
2: essere
0: nostro
2: anche
0: direttore
2: piace
0: artistico.
2: molto al
1: Piace, ecco,
2: direttore.
1: vedi?
0: Che cosa mi dite di Sal da Vinci, che ha
1: Brava Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Io ho una grandissima stima di Sal
2: No,
1: come, come
2: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire? È un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
2: Meritatissimo.
1: strameritato.
2: E
1: Sì, anche
2: stasera sarà con Michele Zarrillo, che cadrà 5
1: 5
2: giorni.
1: giorni. Penso che sia
0: Faranno la loro bella
2: bella
0: figura.
2: figura, entrambe belle voci, cioè
1: Penso che al momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
2: aspettative.
1: ma per forza, ma due voci strepitose,
2: Anche Michele
1: insomma.
2: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
1: Ma sì.
2: poi se n'è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
1: Sì,
2: Quindi
1: sì,
2: da
1: sì.
2: tenere d'occhio questo duetto stasera.
1: Potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
2: La stessa
1: l'highlight della
2: cosa.
1: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
2: A livello
1: più.
2: vocale, probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni,
2: Mi pare di sì.
1: sì,
0: che sia proprio
1: 5 giorni. Brano sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
2: Sal da
0: Sal da
2: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
2: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì canta Sal da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste. Mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla, bellissimo brano. Anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo, gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo. Anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi,
0: Assolutamente.
1: Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre,
0: Un
1: diciamo,
0: grande
1: fan,
0: estimatore.
1: anche come, diciamo, ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla. Ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano. Cioè, quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane, e anche si sente l'influenza di Curreri, degli Stadio. Quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto
0: È stata
1: debitrice
0: lui.
1: degli Stadio di
0: Diciamo
1: Dalla.
0: che
1: Quindi
0: dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un brano che
1: sì.
0: secondo me
1: Ma
0: sottolinea
1: infatti,
0: un po' quasi
1: esatto.
0: la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un
1: La
0: amore
1: società liquida,
0: che si
1: esatto.
0: scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale. Vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici tu,
1: Sono
0: Fabrizio?
1: perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato dal testo profondo e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che, insomma, Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo, insomma, piace davvero tanto.
0: E allora
1: Sì,
0: noi
1: no,
0: ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire de delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente. cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna,
1: L'ultima luna di Lucio Dalla.
0: brano che era presente nel film Borotalco di Carlo Verdone.
1: Sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una
0: Ah,
1: parolaccia
0: sì,
1: all'interno,
0: certo.
1: Grande figlio di
0: E c'è
1: è stata
0: Bip.
1: scritta dagli
0: Sì.
1: Stadio.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che, a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone,
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo. Non so,
2: Ah, ok. No, io
1: fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche
1: Senz'altro.
2: un po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: Alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70-80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso proviene dalla provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent. Mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la fine del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad
2: appunto.
0: Amici, quindi anche
2: Sì,
0: lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare, la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno.
1: E
0: Benissimo, andiamo
1: niente, no,
0: avanti.
1: volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo che canteranno Su di noi, cioè un crossover che non ci aspettavamo, cioè D'Argento Amico che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio
0: Fabrizio
1: Bosso.
0: Bosso. Beh.
1: Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama?
0: Luca
1: Luca
0: Canonici, mamma mia.
1: Canonici.
0: Perché non ha vinto
1: Italia,
0: Sanremo?
1: amore
0: Italia,
1: mio.
0: amore mio. Il
1: Il
0: direttore
1: direttore è
0: è amareggiato. A quel
1: sconcertato.
0: punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival a quel punto
1: Esatto.
0: piuttosto che.
2: Nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno
1: Sì, le
2: dell'orchestra.
1: polemiche e l'orchestra che ha buttato a terra
2: Gli
1: le
2: spartiti.
1: partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
2: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi
1: Assolutamente.
2: assolutamente. Se c'è
1: Anche
2: qualche
1: quello,
2: brano.
1: cioè l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni. E l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico, quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non so ancora, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv, vedremo. C'è da una parte cioè le canzoni un po' si somigliano, però cioè lo stile e il background dei cantanti è molto diverso. Quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che guarderanno, per quelli che lo valuteranno in futuro,
2: A
1: ecco.
2: proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo ai
0: Io.
1: suoi
0: Di cosa
1: 1700
0: parliamo? 1700 brani scritti?
2: 1700 brani scritti, io non riesco a scrivere due righe e
1: E
2: lui
1: la
2: ne ha
1: maggior parte
2: scritti
1: sono tutti capolavori.
2: 1700 brani.
1: Lo pensavo anche sui 1700 anni.
2: Ma
1: Comunque, no, ma lui ha
2: rimarrà,
1: scritto
2: io credo che sia una delle poche figure della musica italiana
1: delle penne.
2: che rimarrà immortale. Io penso che anche
1: Assolutamente.
2: da qui
1: Allora,
2: a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da
1: da
2: Mogol.
1: Mogol, no, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti, però lui ha scritto canzoni anche con altri, per esempio con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone, si chiama Resta vile maschio, che
0: Caspiterina.
1: è una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
2: Insieme a Gianni Bell ha scritto L'emozione non ha
1: L'emozione
2: voce
1: non ha
2: per
1: voce.
2: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora, Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare. No, ha eliminato il messaggio. Come non
1: Il
2: detto,
1: bello della
2: il bello della
1: diretta.
2: diretta è anche questo. Anna fa gli scherzetti. Però avevo
1: Ma
2: una
1: tu avevi
2: richiesta. Non, non,
1: letto?
2: io avevo letto, però non lo dico che cosa volevo
1: Ah, va
2: ascoltare.
1: bene, va
2: Comunque
1: bene.
2: era una canzone sanremese. Non lo
1: Vabbè,
2: dico
1: la
2: perché
1: possiamo ascoltare
2: evidentemente ci
1: ugualmente,
2: sta
1: magari
2: ripensando.
1: dopo.
2: Magari dopo, però io ne vorrei parlare di quest'artista. Vorrei parlare con voi
1: Di
2: di
1: chi?
2: Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera
1: Ah.
2: Dito nella Piaga? Lo sappiamo?
3: con Tony Pitoni.
0: Tony Pitoni, incredibile.
3: Io adoro.
1: Anch'io.
3: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera. Mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è.
1: Qual è?
3: Un brano. Un grande brano jazz. The Lady's a Tramp.
1: Ma perché Tony Pitoni ha anche una gran voce. Cioè, noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici. Però comunque lui. È uno che sa cantare ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
0: Che Squallor.
1: No,
0: è un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
3: Le freddure del.
0: Possiamo introdurre dallo gossip di Giglia c'è anche la freddura di Pitoni.
3: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's a Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto. Hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella piaga e
1: ma
3: Tony
1: Pitoni. Mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
3: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella piaga.
1: Che
0: salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella piaga.
1: Sì. No, che... o forse Dito nella piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che fastidio canta Dito nella piaga.

0: Sono matta io.
1: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
2: certo,
1: il podio quest'anno.
2: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
1: una rivelazione,
2: e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
3: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di
2: per
3: impatto.
2: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto, no, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
1: Prima di chiudere volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
2: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
1: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
2: Esatto, cioè non, le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
3: Secondo me. Le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
1: c'è stato
3: di,
1: Lillo
3: c'è stato vabbè Lillo
1: Lillo,
3: vabbè, Lillo. Lillo trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
2: c'è stata la signora, la signora che aveva 105 anni,
3: la signora. Sì. C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le Bambole di Pezza,
2: le Bambole
3: un gruppo
2: di Pezza,
3: completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
2: esatto. Allora l'argomento
3: di che?
2: Ripeto, l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
1: c'è,
2: è mancata
1: Maria Antonietta e Colombre,
3: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
1: Sì, Bambole di Pezza l'abbiamo detto, Arisa assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori.
3: Addirittura questa mi mancava.
1: Lauro e Fedez.
2: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
1: Schiamazzi,
2: non è molto documentato, ecco.
1: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini, che
3: sì,
1: si
3: che l'ha anche detto sul palco,
1: sì sì sì, si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi
2: ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
3: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono, la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate però,
2: e a dare il meglio.
3: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
1: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
3: Bellissima.
1: Una canzone
2: no,
1: che
2: anche a me è piaciuta,
1: anche questa
2: devo
1: è
2: dire.
1: Finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
2: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi parleremo anche di questo, di come è andata.
3: Insomma, puntata imperdibile.
2: Avremo molta carne al fuoco.
1: Molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351-427-8040 sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
2: Scrivete.
1: icdavincifrank.edu.
2: Esatto.
1: It. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
2: Ciao.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Ciao a tutti ragazzi, oggi la classe seconda H degli alunni di Jakob Draganel, Bilal Banai, Salah Rashab e Tasnim Akil presentano i colori e i tessuti. Allora ragazzi, adesso per voi ho una domanda. Perché alcune persone sono allergiche ai colori dei vestiti?
1: Perché ci sono coloranti sintetici e additivi. Non nascono naturali, sono coloranti chimici. E questi ingredienti possono scatenare reazioni cutanee, soprattutto se la pelle è sensibile. E può rispondere a questi con un'infiammazione chiamata dermatite.
2: La pelle si arrossa, prudisce, può gonfiarsi o formare piccole vescicole. Questo può succedere a causa di alcuni coloranti, come l'azo dye, usati per i colori scuri che possono rilasciarsi dalla fibra e venire in contatto con la pelle, attivando il sistema immunitario nelle persone sensibilizzate.
3: Oppure dei trattamenti resive per renderli senza rughe, profumi nei tessuti o metalli come il nickel e nei bottoni possono contribuire alle reazioni.
0: Allora, Bilal, adesso per te un'altra domanda. Qual è il futuro del tessuto?
3: Il futuro dei tessuti colorati nel 2025 è segnato da una rivoluzione tecnologica che punta a eliminare l'impatto ambientale della tintura tradizionale, trasformando i nostri abiti in dispositivi. Bianca Co

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: va ora in onda. Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni in meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 27 aprile. Si comincia con un cielo che ha lo stesso colore della lavagna dopo che il prof ha spiegato algebra. Nuvole ovunque, ma la pioggia resta timida e si vede solo sulle Alpi. Martedì 28 aprile. Il cielo resta coperto e inizia a soffiare un venticello dispettoso. Se avete usato il gel, preparatevi, diventerete dei piccoli porcospini. Qualche goccia isolata potrebbe bagnarvi le scarpe all'uscita da scuola. Mercoledì 29, sembra primavera, il sole prova a farsi spazio tra le nuvole, è il giorno perfetto per stare in giro, ma non fatevi ingannare, l'aria è ancora frizzantina. Giovedì 30, attenzione, un fronte ciclonico ha deciso di venire a trovarci proprio per chiudere il mese. A nord-est sono previsti temporali pomeridiani. Se sentite un botto, non è il vostro compagno che è caduto dalla sedia, è il cielo che brontola. Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori e delle nuvole. Buone notizie, non si va a scuola, cattive notizie. Il meteo è un po' più noioso, cielo nuvoloso quasi ovunque al nord, con qualche piovigine sparsa che proverà a rovinare i vostri piani di calcetto o picnic. Sabato 2, il tempo è più indeciso di uno studente davanti a una domanda trabocchetto. Un momento c'è il sole, 5 minuti dopo piove. Clima più fresco, specialmente vicino alle montagne. Domenica 3 maggio, il grande fresco. Chiudiamo la settimana con un bel calo delle temperature, soprattutto a est. Il sole torna a farsi vedere, ma tira un vento che sembra arrivare diritto dal polo nord. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci qui dal centro Italia con il meteo della settimana. Una settimana che, lo diciamo subito, ha un ospite speciale. Ma non anticipiamo tutto, andiamo con ordine. Partiamo con una notizia che farà piacere a tutti. Il sole è tornato a fare il titolare e questa volta sembra intenzionato a restare. Lunedì 27 e martedì 28 aprono la settimana nel modo migliore. Cielo sereno e temperature che salgono fino ai 24 gradi. Il tipo di giornata che ti mette di buon umore anche di lunedì mattina, forse. Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, ancora bello, ancora sole. Sono i due giorni perfetti per finire i compiti, prepararsi alle ultime settimane di scuola e soprattutto fare di tutto per arrivare pronti al giorno dopo, perché c'è il 1 maggio, festa del lavoro, niente scuola, niente verifiche, niente interrogazioni. E il meteo? Splendido naturalmente, sole pieno, temperature molto gradevoli su tutto il centro Italia. Sabato 2 e domenica 3 maggio, weekend da manuale, con sole e caldo, giornate lunghe e tanta voglia di stare fuori. Il calendario dice che mancano poche settimane alla fine della scuola, ma il meteo sembra già in modalità estiva. Questo era il meteo per il centro, una settimana quasi perfetta con un 1 maggio da sogno. Non chiedetevi cosa avete fatto per meritarla, godetevela e basta. Ora passo la linea alla straordinaria Marika che ci racconta com'è il tempo assù.
3: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 27 aprile al 3 maggio. Siamo ormai nel pieno della primavera, quel periodo in cui il tempo è un po' come l'ultimo mese di scuola. Effettivamente lo è, imprevedibile ma con tanti bei momenti. Se guardiamo all'insieme della settimana, una cosa è chiara, non sarà monotona. Il tempo cambierà spesso, alternando momenti soleggiati e fasi più nuvolose, senza seguire uno schema preciso. Le temperature continuano a salire e questo si sentirà soprattutto nel pomeriggio, con massime tra i 20 e i 24 gradi. Attenzione però quando uscite di casa al mattino, perché ci sarà ancora un po' di fresco. Nel pomeriggio invece si inizierà a respirare quasi un'aria da fine primavera. Inoltre fate attenzione alle nuvole, che non staranno certamente a guardare. In alcuni momenti, soprattutto tra metà e fine settimana, potranno portare rovesci brevi o locali temporali. Nel complesso quindi una settimana viva, sole, nuvole e qualche pioggia, tipico mix primaverile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: E questa la conosco, eh. Questa la conosco. Ben trovati, ben pomeriggio a tutti voi che vi siete sintonizzati su RDF.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. È tornato.
0: È tornato. È
2: con noi. Linguista.
1: Sì, ero stato in India per questioni personali, ma
0: comunque ora a prescindere
2: a proposito di India.
0: Mimmo, io vorrei iniziare questo nostro appuntamento di oggi dicendoti che l'ultima volta praticamente avevo in qualche modo visionato dal server i collegamenti e l'India era al quinto posto delle nazioni che si collegavano alla nostra radio. Sei stato assente.
2: C'è stata una retrocessione.
0: L'India è decima.
1: Quindi server è qualcosa il server, perché se noi
2: non
1: abbiamo
2: server,
1: queste...
2: servi tu.
1: Server, okay. Io ho comunque un problema con l'asta.
0: Non incominciamo con l'asta. Non incominciamo.
2: Se ci fosse una telecamera qui comunque.
0: No, ma allora questa la facciamo.
1: Sì, anche con gli sgabelli, aggiungo che sono comodi finalmente questi sgabelli.
0: Non ci sono ancora gli sgabelli, Mimmo, non ci sono ancora. Gli
2: tra l'altro inizia a far caldo qui dentro e inizia a soffrire.
0: Allora, praticamente noi siamo collocati in un'aula
2: di massima sicurezza.
0: Sì, massima sicurezza, è un bunker. Ma è al quarto piano con una vetrata
2: seminterrato.
0: No, quarto piano.
1: Questo piano seminterrato.
0: Quarto piano seminterrato è bello. Siamo al quarto piano con una vetrata mega galattica, sì, che è colpita dal sole dalle 4 del mattino fino alle 3 di notte. Praticamente qui dentro ci stanno 47 gradi all'ombra.
1: Le temperature dell'equatore sostanzialmente.
0: Sì, praticamente
1: una serra a tutti gli effetti.
0: Una serra a tutti gli effetti. Ma noi stiamo benissimo, non stiamo dicendo che vogliamo. Noi non vogliamo un condizionatore qui.
1: No, mai, ma neanche uno sgabello, mai nulla, nessun comfort.
0: Eccoci qua. Allora, io mi sono dimenticato di dire intanto che la sigla che noi ascoltiamo tutte le volte della nostra trasmissione A Modo Tuo è stata
1: composta.
0: Interpretata dal nostro carissimo amico
1: Toto.
0: No, è morto.
1: Mi spiace. Quando è successo?
0: Giovanni.
1: Penso fosse
0: Giovanni.
2: Il mio nome d'arte è Toto Cutugno.
0: E ora passiamo invece la linea, il microfono a Giovanni, che ci spiegherà il leitmotiv
2: di oggi. Il proverbio di oggi è un proverbio interessantissimo, caro Mimmo, sì, e caro Rocco. Dato che è passata da poco la Pasqua, ci voleva un proverbio che avesse come immagine centrale quella delle uova.
1: Scusa, ti posso interrompere? Siccome è passata, io mi scuso, non l'ho vista per non averla salutata, qualora fosse allo scolto. La Pasqua, ha detto che è passata.
2: No, non la signora Pasqua.
1: Ah, pensavo che
2: la
1: c'è
2: Pasqua
0: non è una
1: qui
0: persona,
1: a scuola c'è una che si chiama... Vabbè, scusate.
2: Allora, il proverbio di oggi è: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Che tra l'altro, caro Mimmo, devi sapere che non ha origini italiane, perché noi siamo una trasmissione che va in mondovisione. Quindi adesso io ti manderò la versione, diciamo, prima inglese e poi spagnola.
1: Grazie.
2: Del detto.
1: Grazie.
2: Che non è, diciamo, quella che noi conosciamo in italiano, ma al suo interno altri animali che poi vi spiegherò. Adesso te la invio perché...
1: Grazie. Sempre sul monitor che funziona.
2: Sempre. Ma... No, questa la vedi sul tuo...
0: Posso salutare una carissima amica che si è appena collegata?
1: Marica Antonella.
0: Marica. Che ha, grazie a te Mimmo, che sei stato in grado per la prima volta di declamare il nostro numero telefonico.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Che col 3 inizia di sicuro.
0: Col 3 ci siamo.
1: 404.
0: No. 3.
1: 5. 1.
0: E fin qua ci stiamo.
1: 4. 2. 2. 5. No, quello è un 6. 7. 8. 4-0-4-0.
0: Confusione
1: totale.
0: Quindi lo ripetiamo: è 351-4278-040. Annunciamo anche che a questo numero
2: c'è anche la pagina Instagram RDF Radio, su cui potete rimanere aggiornati su tutte le nostre trasmissioni.
0: Esatto, insomma. Potete su questo comunque contatto WhatsApp mandarci i vostri messaggi o i vostri audio messaggi che manderemo in diretta.
2: Ma anche farci una telefonatina.
0: Anche una telefonata su WhatsApp. Noi siamo qui a vostra completa disposizione per scambiare quattro chiacchiere.
2: Anche se sono scherzi telefonici, vanno benissimo.
1: In qualsiasi lingua, aggiungo, io come dire, copro l'85% delle lingue
2: del globo.
0: No, niente, mi stavo concentrando per altro, perché ora vediamo la nostra prima parte di trasmissione e sentiamo cose serie.
2: Mimmo, sì. Ti ho inviato
1: cosa?
2: L'inglese sul tuo smartphone. Tuo smartphone puoi leggere, ecco. Il detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. Aspetta, nella versione inglese.
1: Mi ha scritto uno che non conosco, con un... Non so chi. Ah, sei tu, ecco.
2: Sono sempre io.
0: E comunque, Marica, ancora oggi gli sgabelli non ci sono. Perché Marica scrive: quando c'ero io non c'erano gli sgabelli.
1: Esatto.
0: Non ci sono ancora oggi. Li abbiamo ordinati.
1: Nel 91 esattamente li abbiamo ordinati, ma
2: arriveranno nel 2091.
0: Li abbiamo ordinati, forse è una parola grossa. Abbiamo chiesto il preventivo, è arrivato il preventivo, dovremmo ordinarli,
1: bene.
0: Ok, siamo al 50% della strada.
2: Sì, dai.
0: Speriamo che per il ritorno di Marica qui da noi,
1: ecco, che attendiamo con ansia,
0: ci siano gli sgabelli.
1: Per adesso abbiamo uno sgabello e mezzo, Marica.
0: Il 50%. Allora, non ti preoccupare, il tuo posto c'è, in quanto il prossimo anno Giovanni, che insegna la tua stessa materia, lo manderemo.
1: Sarò spedito a... Beirut.
2: Beirut. Una cattedra lì e l'altra?
0: Mezza cattedra a Beirut.
1: Ok.
2: E l'altra quando arriva l'altro mezzo sgabello?
1: Le altre 9 ore dove sono?
0: Bangkok.
1: Bangkok in Thailandia?
0: No, Bangkok.
1: Bangkok e Sans, cioè la parte medievale.
2: Sempre tra Salerno e Battipaglia.
1: Devi passare da Vallo della Lucania, però poi ti dico.
0: Giovanni ti saluta, Marica.
1: Dopo la galleria.
2: Ciao, Marica.
1: Dopo la galleria, l'uscita Vallo della Lucania, c'è una galleria a 3 km.
2: E c'è un caseificio anche lì.
1: C'è un caseificio lì. E da lì poi subito lo primo svincolo a destra arrivi.
0: Ma stiamo facendo pubblicità a un caseificio per caso?
1: Sì.
0: Ricordatevi che
2: siamo rimasti sempre al detto che deve ancora pronunciare.
0: Ricordatevi che noi non possiamo fare pubblicità. Cioè possiamo fare tutto, ma tranne che la pubblicità.
1: La pubblicità, tutto che proprio tu si potrebbe fare, cioè volendo leggere un messaggio.
0: Leggi un messaggio,
1: vai.
0: Ma non pubblicità, vai.
1: Vado, che devo fare? Non me lo ricordo.
2: Devi leggere quello che ti ho mandato.
1: Sì, ma mi sono dimenticato la password del mio telefono perché l'ho cambiata stamattina. Ah no, eccoci, ci siamo.
2: Ne mando uno alla volta, così non ti confondi.
1: Grazie mille, infatti. E questo è giustamente in inglese, giusto?
2: Il proverbio, meglio un uovo oggi che una gallina domani, in inglese.
1: Ah, che facile, vabbè, questo è facile.
0: Questo è facile, facilissimo.
1: A bird in the end is worth to in the bush.
2: In the bush.
0: Ma Bush chi è?
2: Bush padre, figlio.
1: Cioè, questo è un cugino di secondo grado.
0: Ma manco di terzo,
1: anche lui,
0: secondo me.
1: Di Battipaglia, però si chiama Bush. Voi andate al comune di Battipaglia, il signor Bush, lui c'è.
2: Caro Mimmo,
1: Carlo si chiama Bush.
2: Tu ci puoi dire anche la traduzione di questo detto?
1: Certo,
2: che facile. Che puoi vedere, te l'ho mandata, è una traduzione letterale.
1: Aspetta, non me l'hai mandato, cioè come io non ho bisogno di comunque.
0: Vai.
1: Vabbè, ma il professor De Galfo è l'ascolto prima di leggere, non si sa.
0: Non lo so che era andato via alle ore 14:05, 14:10 dicendomi che andava a mangiare.
1: Andava a mangiare, anche lui si alimenta.
0: Sì, ma l'ho visto deperito ultimamente.
1: Sì,
0: dici?
1: Sì.
0: Lo vedo deperito.
1: Quindi un uccello in mano vale due nel cespuglio.
2: Ebbene sì. Perché il detto di oggi ha questa origine, ha più un'origine ornitologica che un'origine avicola, perché ha origini proprio nella lontana Gran Bretagna.
0: Ho capito bene?
2: Che cosa?
0: Quello che ha detto.
2: È proprio quella la traduzione.
0: Proprio quella la traduzione.
2: Esatto. Ora ti invio lo spagnolo, che è molto simile all'inglese.
1: Sì. Vabbè, andiamo bene.
2: Perché noi siamo internazionali, per cui inglese e spagnolo ci devono essere per forza.
0: No, sono proprio.
2: Vai, c'è anche la traduzione incorporata.
1: Más vale pegliaro in mano che siento volando. Meglio un uccello in mano che 100 che volano.
2: Ecco,
0: questo l'avevamo già capito prima dall'italiano.
3: Non avevamo compreso la parte in italiano.
0: La parte in italiano non avevamo compresa, ma andiamo avanti. Vediamo a che cosa è legato.
1: Io non lo so, è una mia interpretazione, però faccio parlare all'esperto. Prego,
0: certo, Gio. Certo.
2: Allora, il proverbio meglio un uovo oggi che una gallina domani significa che è più saggio accontentarsi di un piccolo vantaggio o guadagno sicuro, immediato, piuttosto che rischiare, inseguendo una ricompensa maggiore, ma incerta in futuro. E ha un significato profondo questo proverbio, perché incoraggia la prudenza e la valutazione delle sicurezze attuali, evitando l'avidità che può portare a perdere tutto. E dimmi.
1: Anche voglio dire le cose che tieni in mano, cioè tu proprio tutto intendi.
2: Sì. E viene spesso associato a una favola di Esopo, che era un noto favolista greco antico che sicuramente Mimmo conosce.
0: Anche io.
2: Ah, tu, Esopo.
0: Praticamente era un trisavolo del mio nonno.
1: Elettrauto?
0: No, trisavolo.
1: Ah, okay.
2: L'elettrauto di Locri.
1: Di Bovalino.
0: Di Bovalino, okay. Di Pozzo di Bovalino.
1: Pozzo di Bovalino.
0: Ok, quindi era un trisavolo di Pozzo di Bovalino che poi praticamente si è imparentato con la zia di mia mamma.
2: E che cosa dice Esopo in questa sua favola? Lui ci parla di un pescatore che decise di non rilasciare un piccolo pesce, che simboleggerebbe l'uovo, sperando in un pesce più grande, cioè la gallina, e finì per non pescare assolutamente niente. Quindi pensate che in ambito greco non era associato all'ambito avicolo, ma all'ambito della pesca.
0: Della pesca.
2: Come è diventato famoso questo detto oggi? Udite, udite, questo detto è diventato famoso soltanto in Italia nel 1700 con
1: Instagram.
2: Con Instagram, con un personaggio
0: Facebook.
2: Che era, sì, vabbè, con A Modo Tuo, la nostra trasmissione,
1: eccoci.
2: Con un letterato famosissimo, autore della locandiera, che è Carlo Goldoni.
0: Conosco.
1: Sì,
2: Carlo Goldoni.
1: Sì. Cugino del benzinaio.
0: Esatto.
2: Sì. È una celebre espressione popolare che ritroviamo all'interno della locandiera e che Carlo Goldoni desume dall'ambito agricolo. La frase venne usata in questa commedia del 1753.
1: Ma quando desunto?
2: Dopo Cristo.
1: Desume dall'ambito agricolo, è morto in campagna, vuol dire? Non riesco.
0: Sono perso. Questa non l'ho capita.
1: No, hai detto desume dall'ambito agricolo.
2: Si ricava dall'ambito agricolo, proviene dall'ambito agricolo e Goldoni l'ha ripresa.
1: Come
2: lì.
1: Ok,
2: esatto. E viene usata nel celebre passaggio in cui il marchese di Forlipopoli, che è uno dei personaggi.
0: Forlipopoli o Forlimpopoli?
2: Forlipopoli.
0: Perché esiste Forlimpopoli.
2: Esiste Forlimpopoli, ma nell'opera si chiama Marchese di Forlipopoli, che è un nobile decaduto, simboleggerebbe proprio la nobiltà decaduta. Si rivolge a Mirandolina, la protagonista, per convincerla a sposarlo subito, offrendole 12 zecchini. Come dote immediata.
0: 12 zecchini dell'epoca.
1: Era una bella
0: cifra.
2: Tra l'altro, per un nobile decaduto, 12 zecchini. Però io sto ascoltando un sottofondo molto carino.
0: Sì.
2: E io direi, prima di proseguire col nostro racconto,
0: La
2: di ascoltare Diodato. Che dici?
0: Fai rumore.
2: Fai rumore.

0: splendida, meravigliosa canzone di Diodato.
1: Mina. Canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
2: Non era mia.
0: Diodato, che Mina.
1: Quale Sanremo ha vinto questa canzone, Mimmo?
2: Nel 1989.
1: Perfetto,
0: non era manco nato.
2: Con Fausto Leali e Diodato.
1: E Anna Tatangelo.
0: Mimmo, sì. Per favore, andiamo avanti con il nostro.
1: Beh, perché dobbiamo adesso Giovanni. Sapere quale risposta ha dato la nostra locandiera al marchese di Forlipopoli. E nella sua risposta c'è proprio questo detto. Il marchese, come vi dicevo prima, offre questi 12 zecchini per poterla sposare. E lei risponde: è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sposatevi, sposatemi ora e vi do subito 12 zecchini. E questo è il nostro Carlo Goldoni con
2: 12 zecchini. Cosa compravi all'epoca? Scusa.
1: Allora, sicuramente un paio di acquisti su Shein, due su Amazon,
0: quattro su Temu,
2: delle cover,
1: cover, sì. Le Lim per la nostra scuola, i disgabelli per noi.
0: Allora, ragazzi, con sti scabelli però,
2: Non più un filo.
0: Cioè,
1: è diventata questa trasmissione è diventata lo sgabello del martedì.
0: È lo sgabello,
2: lo sgabello del martedì.
0: Martedì
2: è il monitor anche che veramente è veramente.
0: Allora, Mimmo, hai solo da accenderlo il monitor.
2: Questo è difficile.
0: In tutti quei tastini che ti ritrovi sulla destra,
2: troppi,
0: ci sarà anche quello dell'accensione.
2: Sì, forse qua sotto. Ah, era sotto. Io schiacciavo da là, pensavo fosse touch.
0: Non è touch.
2: Sì, ok, bello.
0: Si è acceso?
2: Per nulla, però va bene. E io schiaccio.
1: Prima di concludere e di passare alla rubrica di Mimmo che ci deve illuminare su tutte le lingue.
0: Fai attenzione ai pop-up.
1: Sì, no, io sono sempre allerta
0: sul pezzo, sul pop-up.
2: Mio cugino dell'India si chiama Pop-up Trick. Vabbè,
0: no, quello lo vediamo
1: quello tra poco. E voglio dirvi questa cosa, che questo detto è stato anche ripreso dagli scienziati, perché hanno voluto trovare

0: una spiegazione scientifica. E studi recenti, come quelli dell'Università di Padova, tra l'altro il nostro direttore recentemente è stato in gita a Padova, giusto? È vero, direttore?
1: Sì, meravigliosa. Siamo andati
0: a Sant'Antonio.
1: Abbiamo visto sia la Basilica, il santuario di Sant'Antonio di Padova, che il Palazzo degli Scrovegni. Bravissimo, fantastico, meraviglioso.
0: Dipinto da
1: Mimmo.
0: Sì, Giotto. Perfetto. Mimmo detto Giotto.
1: Mimmo detto Giotto. Sì,
0: nato tra
2: il Veneto e l'Emilia Romagna.
0: Sì, perfetto. E Vallo della Lucania.
2: E Vallo della Lucania che c'entra sempre.
1: Ok. Sempre.
0: Vi dicevo che studi recenti hanno messo in discussione questo detto, suggerendo che le persone con maggiore autocontrollo e lungimiranza, cioè chi aspetterebbe la gallina, ottengono spesso risultati migliori nella vita rispetto a chi cerca la ricompensa immediata, cioè l'uovo. Quindi alle volte è meglio essere lungimiranti e puntare alla gallina piuttosto che
1: hai tante uova.
0: Accontentarsi dell'uovo. E perciò è nata
2: la gallina
1: dalle uova d'oro.
0: Perfetto.
1: Ok.
0: Una variante
1: che non c'entra niente. La variante
2: quella per Vallo della Lucania.
0: La variante di Valico.
2: Di Valico.
0: Sì. Alcune ricerche, quindi, hanno portato proprio alla nascita di una variante in questo detto, che è meglio una gallina domani che un uovo oggi. E quindi c'è stata un'inversione.
1: L'inversione di tendenza.
0: Esattamente.
2: Perché c'è gente che viene pagata per fare
1: questo. Per fare queste cose qua.
0: Sì, anche noi.
2: Anche
1: cioè,
2: noi. Anche
1: cioè noi non veniamo pagati per fare questo. Questo sia chiaro.
2: Addirittura ci rimettiamo in pulizie volendo.
1: Esatto. Anche perché poi lo vedremo nella seconda parte della nostra trasmissione, che c'è sempre il premio per chi deve indovinare. Mimmo, tu sei stato assente la volta scorsa per motivi tuoi personali che non vogliamo entrare in merito, se vuoi ce lo dici pubblicamente, non è un problema. E non siamo ancora riusciti a venire a capo della parola misteriosa, la spiegazione della parola Wurzupinu.
2: Sì. Che, perché questa parola?
1: E dopo lo vediamo dopo. È la terza puntata, questa, è vero? Giovanni, che questa è la terza. È la terza puntata che noi abbiamo in gioco la parola Wurzupinu.
2: Ma ormai è diventato un'istituzione in questo programma. Io la lascerei proprio a vita. Un mistero.
1: Fin quando non il nostro pubblico non indovina
2: noi
1: la parola
2: Wurzupinu,
1: noi ce la portiamo avanti. Anche perché a voi due fa comodo,
2: certo,
1: in quanto non andate a fare pulizia da nessuna parte.
2: Questo mi sembra importante.
1: È fondamentale.
2: Quindi più difficile è la parola, meno googolabile è, e più...
1: Esatto. No, questo è proprio, credo che non sia googolabile.
2: Ma
1: googolabile è un termine che hai coniato tu, lo mandiamo direttamente all'Accademia della Crusca,
2: sì,
1: oppure esiste già?
2: No, è un marchio registrato che deriva da una questione pregressa di famiglia. Poi ti racconto in privato.
1: Vabbè,
2: comunque
1: no.
2: Riguarda me, solo me.
1: Ah, solo te.
2: Sono il primo al mondo che lo usa.
1: Allora, ecco, va bene.
0: Caro Mimmo, io direi che puoi iniziare, è il tuo momento, perché noi dobbiamo rendere omaggio ai nostri amici dell'India e dobbiamo salutarli con questo detto che adesso ritroverai sul tuo mini schermo.
2: Che devo fare?
0: Questo è il nostro detto nella variante indiana.
2: Karekadapa araki aparakamma. Mi fa ridere, però.
1: Che il sarebbe, bello della diretta
2: sarebbe, no,
1: ce lo ridici per favore, Mimmo.
0: Sì, allora, sta distruggendo tutto. Voi non potete vedere quello che sta facendo.
1: Ok, vai. Allora, Mimmo,
2: Atikadapa araki.
1: D'accordo.
2: Anche nel dialetto sud India.
1: Sì.
2: Aparinghina.
1: Non ci riusciamo.
2: A parigi da cagara paca. Chi? Chi? Perché c'è l'apostrofo che poi cade a volte.
1: Accade l'apostrofo, una nuova parola che.
2: Esatto. Okay. Che sarebbe? Meglio un uccello in mano che 100 uccelli che si fanno i fatti loro. Nella traduzione normale.
0: Sì, che siamo finiti di nuovo all'ambito ornitologico.
2: Ma anche in India ci sono gli uccelli.
1: Ma sì, anche lì certamente che ci sono. Ci mancherebbe altro, no?
0: Adesso, caro Mimmo, la vogliamo sentire in islandese. Vai!
2: Islandese. Betri haman i dag en enge a morgun.
0: Ma sai che era molto simile al dialetto di mio cugino a San Giovanni Rotondo?
1: San Giovanni Rotondo, sì, anche
2: San, San Giovanni Rotondo, traduco per i nostri amici, a Caramba Coronga.
1: A Caramba Coromba.
0: Si dice San Giovanni Rotondo, la traduzione è che proprio letterale.
2: È letterale, sì. Rotondo e San Giovanni,
0: adesso,
2: unica parola.
0: Adesso la facciamo in rumeno.
1: Oh. Ah.
0: Per i nostri amici rumeni abbiamo una comunità.
1: Non ho mai visionato il server sulla comunità romena.
0: Perché noi in questa scuola abbiamo una nutrita comunità.
1: No, ma a prescindere da quello, perché la cosa che mi era balzata all'occhio, vista la rubrica dell'indiano, ok, che proprio il paese India era in classifica, diciamo, il quinto. Poi c'è stata questa tua assenza e siamo scesi collato al decimo posto.
2: Però la Romania è salita.
1: La Romania, no, non ci ho mai fatto caso sulla Romania. Ora, se riesco, mentre tu vai
0: secondo
1: avanti,
0: me, secondo me
1: guardare,
0: adesso salirà, ci sarà un picco.
1: Vado a guardare i nostri dati, chiedeteceli, noi vi facciamo lo screenshot e lo inviamo. Infatti, okay, a te l'avevo mandato lo screenshot del server del con server. I dati.
2: I dati.
1: Perché noi sappiamo in tempo reale quante persone sono collegate con noi, da dove addirittura. Dicevo a Giovanni prima dell'inizio della trasmissione che c'è un qualcuno dal Texas
2: addirittura,
1: quindi, che è collegato ormai da qualche settimana.
2: Dopo il rettilineo di Roccella
1: giri a sinistra e c'è il Texas. Praticamente è lì
2: Roccella Ionica.
1: O
0: trovi anche una stazione di servizio ben fornita.
2: Sì, non
0: lì
2: si può fare pubblicità, però.
1: No,
2: sì,
1: dai,
2: sì,
1: ragazzi, com'è la marca?
2: La marca che mi sono perso, non so, in realtà non ho capito quello che stavi dicendo.
0: Famose, non possiamo fare pubblicità. Tu ti metti a chiedere la marca.
1: Giustamente.
2: Sui dati non ho capito nulla di quello che hai detto, però ho capito
1: no,
2: Messico.
1: Vuoi dirci, Messico in realtà era anche una marca, una distributori.
2: Ah, giusto, sì, mi ricordo.
1: La Messico,
2: non me la ricordo, però c'è...
0: Distributori c'è, di che?
2: Di che, appunto.
1: Carburanti.
0: Alla Messico Carburanti.
1: Messico Carburanti.
0: E dove operava?
1: Ma l'ho vista anche in Italia,
0: sulla Salerno Reggio Calabria,
2: sicuramente. No, era nella Napoli Bergamo.
1: Era la quarta uscita dopo la rotonda di sinistra, ritornando e imboccando il bivio a destra.
2: Ah, era quella rotonda che appena hanno fatto tutte le punto uno turbo,
1: esatto,
2: andavano dritti.
1: Te la ricordi anche tu?
0: Salutiamo
2: però
0: i nostri amici
2: di
0: potete
2: San Luca.
0: Fare così per quelli nati dopo il 90, cioè
2: Tarache.
1: No, quelli nati dopo il 90 abbiamo qualche problema effettivamente.
2: In effetti sì.
1: È cambiato tutto,
2: il mondo con la nascita.
1: È cambiato il mondo, proprio cose dell'altro mondo. Vabbè,
2: c'è proprio una cosa, una specifica in Italia, che c'è il mondo AP e il mondo DP, il mondo avanti Petroni e il mondo dopo Petroni, quindi giustamente dalla sua nascita.
1: Ma io
0: adesso non è più ACDC, è APDP.
1: Ma io mi chiedo tra me e me, ma le studi la notte queste cose ti vengono spontanee?
0: Sì. Perché il problema è che li vengono spontanee.
1: Ecco, ti vengono pure spontanee.
2: Uno studio
1: meravigliosa sta roba qua.
0: Beh, ascoltiamo il rumeno.
1: Scusami,
0: questo è affascinante.
2: Ma Zghigna Zbaka Zbala. Non mi mangi queste cose, scusa.
0: Ma all'improvviso l'algoritmo è schizzato a 2000 ascoltatori.
1: Allora, va bene.
2: Volete il rumeno?
0: Io direi l'ultimo. Non può, diciamo, non possiamo esimerci dal. E qui veramente io credo. Ora io ti mando sia la scrittura originale sia la trascrizione
1: pure.
0: Quindi adesso questo è il sanscrito.
2: Sanscrito,
0: quindi,
2: facile.
0: Noi abbiamo tanti amici
2: gioca
0: sanscriti
2: in casa.
1: Scusate la mia ignoranza. E dove si trova sta roba?
0: In Oriente.
1: Ah, in Oriente.
0: Prego.
2: In Oriente. Shamandataita Kurokokum Sena Shahat.
0: Tra l'altro in questi territori le galline sono allevate all'aperto per garantire le uova migliori. E questo detto sottolinea questo aspetto. Infatti c'è scritto: meglio una gallina allevata all'aperto che un uovo,
1: che un uovo allevato chiuso. Al chiuso.
2: Dopo Pasquetta, queste cose qua.
1: Uovo do... A proposito di uova dopo Pasquetta, ricordo
0: Montagne Verdi,
1: qualche decennio fa, in realtà, quando i nipotini erano piccoli, che a Pasqua ci si ritrovava nella casa del nonno, no? Diciamo sì. Così. E c'erano questi bambini che ricevevano uova di Pasqua da tutti.
2: Anche oggi, nel 2026, i bambini
1: ricevono uova di Pasqua. Sì. Ma la cosa più bella era che i bambini del cioccolato nulla volevano la sorpresina dentro, e poi giravano per casa per settimana e settimana ciotoline con tutto il cioccolato dentro, dentro quello sì. Fondente, quello, cioè, e tu
2: dove mangiare, dove
1: e certo, e, certo. Esatto, e quindi sì. lievitavi
2: inevitabilmente,
0: e questo cioccolato non finiva mai, anzi aumentava.
1: Sì. Non si capisce perché, ma aumentava sto cioccolato.
2: Sì.
1: Che ricordi che ho.
0: Ma a proposito di uova, galline, sì. Diretto volare, sì. Abbiamo qualche canzone sull'argomento, sulle uova, sulle
2: volare, la galline.
1: No, vabbè, ma volare non c'entrava niente con le galline.
2: La versione indiana, carica,
1: ah, ecco, guarda,
0: questo è il ballo del qua qua.
1: O questo è il ballo del qua qua.
2: Aspetta, traduco oppure... per India. Che regala che data, carapica che raga.
1: Oppure, oppure aspetta, vediamo se riesco a trovare
2: carica caraca
1: Povia, vi ricordate Povia?
0: Ah, c'era Povia. Vorrei avere il becco
1: che se non ricordo male era una canzone di
0: vincitrice
1: un Sanremo
0: 2006,
1: tu dici
0: Sanremo
1: che...
0: 2006 la trovi lì, perché siamo freschi di trasmissione su Sanremo, quindi ormai
1: Sanremo 2006
0: vorrei avere il becco.
1: Era, e hai ragione, perché era il vincitore.
0: Era il vincitore.
1: Però facciamo così:
2: vorrei avere la gallina, la attualizziamo con quella questione dell'uovo.
0: No. Vorrei avere il becco in indiano.
2: Apareka teka taka. Perfetto.
1: Ascoltiamo.
0: Apareka teka taka.

0: E
1: questa era Vorrei avere il becco nella versione italiana,
2: italianissima.
1: E abbiamo, in sottofondo c'è anche la traduzione per i nostri amici di Nuova Delhi.
2: Allora, nel frattempo che il piccione volava a destra e a manca nello studio con Povia, io sono andato a vedermi il report del server e
0: anche il report.
2: No, noi eravamo per la Romania. La Romania in questo momento è ottava come nazione che ci sta ascoltando, ma Mimmo, vada bene, l'India, pur rimanendo decima, ha raggiunto la Federazione Russa.
0: Oh.
2: Quindi nono e decimo posto sono lì, appaiati. Ok? Pensate che abbiamo anche, questo è un nuovo ingresso dei minuti, parliamo di minuti di ascolto medi.
0: Salerno.
2: No, l'Australia.
0: L'Australia.
2: Il Cile. Il Brasile, la Romania, l'Indonesia.
1: E abbiamo messo anche l'Indonesia tra le frasi di Mimmo.
2: Ecco, tra i minuti medi ascoltati dagli indonesiani, loro sono al sesto posto.
0: Complimentoni, grazie all'Indonesia di cuore per questa cosa. Noi continueremo sempre a citarli.
2: Mimmo, ma non hai parenti in Indonesia tu?
1: Si è trasferito
0: di secondo grado.
1: Si è trasferito però a Rocella.
0: No, loro hanno i nonni a Rocella, questi qua. Tra l'altro okay. Saluto a Carica e a Riku.
2: Okay. Mimmo, posso intervenire per dire una parentesi, la chiudo subito?
0: Sì.
2: Ma il saluto di Rocella mi sembrava uguale a quello dell'India.
0: Sì. È lo stesso.
1: Ma perché è gemellata Rocella Ioni? È gemellata con Nuova Delhi.
0: Con Nuova Delhi, sì.
1: Se tu entri c'è un cartello. Sì. Gemellata con.
2: Allora, amici di Rocella, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Rocella Ionica, gentilmente ci potete inviare una foto sul numero di telefono 351 427 8040, poi ve lo faccio anche ripetere da Domenico, del cartello con su scritto Rocella Ionica gemellata con
0: Nuova Delhi. Attenzione, non Vecchia Delhi, con Nuova Delhi, sì. Che sarebbe, per spiego per gli oriundi, non con Africo Nuovo e Africo Vecchio. Vabbè, una cosa giusto per la gente di Rocella, capisci?
2: Che capisce già.
0: Solo quelli di Rocella.
1: Perché questa è Radio Rocella Ionica, si sta trasformando.
2: Si sta trasformando ormai in tutto tranne che una radio seria, scolastica. Sì. Vorrei dirvi che voi siete dei docenti e state portando avanti la cultura. Stiamo parlando dei detti.
0: Sì.
2: Ok. Dei detti. Che vengono esportati in tutto il mondo e abbiamo la fortuna, l'immensa fortuna di avere tra di noi un esperto linguista. Mimmo.
0: Chi è? Io.
2: Tu.
0: Non lo sapevo, ok,
2: tu.
0: Grazie.
2: Un esperto linguista che fa la traduzione simultanea. Salutando e esportando questi detti in tutto il mondo.
1: E grazie a lui se siamo nel mondo.
2: E grazie a lui siamo nel mondo. Comunque ve l'ho detto
1: che dobbiamo passare alla seconda parte.
2: Ma a prescindere da quello, ve l'ho detto dov'era la Romania, sì.
1: All'ottavo posto.
2: Se volete io velocemente vi dico che naturalmente l'Italia è al primo posto. Poi abbiamo gli Stati Uniti.
0: Sì, perché stanno meglio insieme, no? Ah, intendi la... ok, sì.
1: Ma questa l'ha già detta la volta scorsa.
2: Sì.
0: Può essere,
1: quella degli Stati Uniti. Ogni
2: volta, sì. Poi, gli amici d'oltre Alpe.
0: Ah, perché qui a Ulks.
2: Dopo però, dopo. In Francia.
0: Ah, c'è la Francia, sì. Io pensavo sempre ci fosse... No, invece no, c'è la Francia.
1: Tu pensavi Campobasso.
2: No, quella era un'altra roba, ragazzi.
0: Uno zio lì, vengo a Campobasso, pensavo di dover andare.
2: A Campobasso è uno zio?
0: Sì, però abita dietro le Alpi, cioè,
1: che fai?
0: Fa l'idraulico,
2: Andiamo avanti. Dopodiché, la Spagna.
1: Sì. Okay. Perché oggi abbiamo letto anche in spagnolo, quindi...
0: Spagna cosa?
2: No. Allora, Mimmo,
0: Cosa Spagna, non in quel senso,
2: stiamo facendo.
1: Non ha ancora capito quello che stai facendo.
0: Ma io in realtà non ho capito perché, qual è il senso della trasmissione. Vi dico proprio
2: ecco, bene, cioè, andiamo molto bene. Cioè, questa è la settima trasmissione.
0: Ah, pensavo 7 2 4 0 4 0.
2: Sette, questa è la settima trasmissione di A Modo Tuo.
1: Perché? Giovanni, vabbè, a modo nostro.
2: Ok, spieghi gentilmente in due parole, tu che sei sintetico.
1: È una trasmissione sui detti, i modi di dire, i proverbi italiani.
0: Ah, per questo voi dite quella cosa là della gallina e dell'uovo, tutte queste cose.
2: Esatto.
1: Quella però è filosofia.
2: E di oggi, sì, però quindi, quello è il proverbio di oggi.
1: È nato prima l'uovo o la gallina.
0: Esatto. E quindi murzupupu, la parola di... che c'entra?
2: No, murzupupu.
0: Non è murzupupu. Va bene, ma studierò io. E averlo più preparato per
2: Gurzupino.
1: E siamo già nella seconda parte della trasmissione.
2: No, ma volevo finire di elencare almeno le prime 10 posizioni. Perché chi volesse mai uno screenshot del nostro server, glielo diamo. Perché così non è che voi dite delle fandonie. No. Sai così? Fandonie vuol dire
0: che mettiamo delle cose che sono praticamente messe tipo le scatole cinesi, no? Tu vai da un muratore, no? Oppure da chi ti vende il cemento, dice: vorrei due sacchi di fandonie, e loro alla fine te li portano. Tu dici, vai, te li prendi, c'è una porta gialla, tu l'apri e te le porti.
2: La porta gialla e ti prende le
0: 2 euro al chilo.
2: 2 euro al chilo le fandonie. Sì. Allora, praticamente. Basta, ci rinuncio.
1: Sì, è meglio andare avanti.
0: C'è Giovanni che ormai ha smesso proprio di credere.
1: Io sto andando sottoterra.
0: Tanti anni di studio, di duro lavoro sui libri.
2: Sì, tu capisci che... Vabbè, niente, era la classifica di chi ci ascolta.
0: Ah, e quindi sono delle fandonie quelle che di... No, la classifica.
2: Allora, Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile, Germania, Messico, Romania... Russia e India insieme.
0: Tutti qualificati ai mondiali tranne la prima, che è l'Italia. Vabbè,
2: sì,
0: ma questa
2: non era la qualificazione mondiale.
1: È meglio non ricordarla questa cosa.
2: Questa non ricordiamo. Poi facciamo una trasmissione di sport, Mimmo.
0: Sì.
2: E ti inviteremo semplicemente al salotto della radio
1: per tradurre per le testate giornalistiche di India,
2: eccetera, eccetera. Ok? Erano naturalmente le nazioni, gli stati che ci ascoltano di più.
0: Ah, ecco questo.
2: Capito? Addirittura abbiamo anche il numero di ascolti,
0: proprio ognuno...
2: il numero di collegamenti che fanno, sia sotto un punto di vista numerico di persone che si collegano al nostro,
0: di animali.
2: Nostro radio. No, gli animali non
0: le galline no.
2: No, le galline è quello del proverbio, detto. Le uova, no, cioè. Sì. E poi possiamo anche fare la stessa cosa con i minuti di collegamento.
0: E se facciamo una moltiplicazione anche con i secondi,
2: perché qui va sempre negli ultimi in questo momento io vedo l'ultima settimana. Ok, nell'ultima settimana il pubblico italiano ci ha ascoltato per 5.343 minuti.
0: Wow, che sono delle settimane.
2: Contestualmente il pubblico statunitense per 5.338.
0: Ah, se la giocano, siamo quelli...
2: Sì, però guarda la discrepanza nel numero di collegamenti, di sessioni, quindi nell'ultima. Gli italiani sono stati 317 nell'ultima settimana che si sono collegati. Gli statunitensi 90.
0: E cosa bisogna scoprire? Qual è il senso del detto qui?
2: Ma perché io mi ostino a trovare un qualcosa di serio?
0: No, ma pensavo
1: non
0: che...
1: è possibile. Non
2: no,
1: è possibile.
2: No, cioè, ci rinuncio. Ormai, te l'ho detto, no, basta.
1: Ormai non è a modo tuo, è diventata fai quello che vuoi. E vai
2: no, ma infatti, cioè,
0: a cavolo.
2: Tu pensi, no? Dici, vabbè,
1: sparo così a caso.
2: Sì, io cerco di far capire anche al pubblico che ci ascolta che siamo grati di queste cose, perché è difficile una radio scolastica che venga ascoltata in tutti questi posti del mondo. Sì. E qui stiamo parlando, Mimmo, dei primi 10. Perché se andassi a vedere tutto, pensa che abbiamo dalla bellezza di 71 paesi. L'ultimo è lo Sri Lanka.
0: Sì,
2: il 71esimo paese che ci ascolta.
0: Ma io direi di fare ascoltare il detto nella lingua dello Sri Lanka, che
1: sul detto
0: oggettivamente non la so.
2: Ma manco io.
1: Io la so, ma mi dispiace, io mi sta chiamando il mio amico dello Sri Lanka che è un passaggio.
0: Allora, la lingua dello Sri Lanka è il singalese.
1: Sì, ora ho risaputo questo.
2: Il singalese, ora, che io ignoro naturalmente.
1: Tra
2: Mimmo però
1: anche qui lo conosco bene.
0: Ora sì, Mimmo ce lo dice, infatti
1: per salutarvi, questo
0: per salutarci, sì, vai in singalese per salutare gli amici dello Sri Lanka.
1: A Shaka Tabitara Kavada a Karabiga Unai.
2: Ma, cioè, ma io ma sono estasiato.
0: È sempre uguale.
2: Sempre indiano.
1: Vabbè, c'è sempre la matrice.
2: La matrice è quella. La matrice è come l'italiano con i dialetti.
1: Esatto.
2: Ho capito. Però, ragazzi, guardate che io mi diverto su queste cose qua. Ho trovato un qualcosa che ignoro.
1: Io...
2: Che cos'è il Latvia?
1: La via Latvia.
2: Latvia
0: è un altro stato.
2: Sì. Io... Al 52esimo posto c'è lo stato del Latvia. Ha pure una bandiera.
1: Sì, sì, sì. Io gli ultimi 15 minuti li ascolto stasera volentieri alle ore 20. Quando
2: Perché
1: Giovanni
2: alle ore 20?
0: Che dobbiamo vedere a
1: dobbiamo vedere, poi lo scrive Giovanni su Instagram.
0: Sì. La Latvia è una delle repubbliche baltiche.
1: Vi saluto.
2: Dove vai?
1: Devo andare al mio cugino della Thailandia. Non mi ha chiamato, ma
2: però tu hai un senso di responsabilità.
1: Abbiamo un accordo per cui dobbiamo salire le nostre navicelle spaziali, metterle sotto carica, queste cose qua. Quindi
2: va bene.
1: E atterrare su una Mecca.
2: Sappi che ancora per 14 minuti ci trovi.
1: Va bene, io magari ce la faccio proprio a fare tutto insieme.
2: Allora ti salutiamo.
1: Per adesso un saluto a voi e a tutti gli amici inglesi, francesi e di tutto,
2: anche quelli dello Sri Lanka,
1: anche
2: e
1: soprattutto
2: Latvia.
1: Gli Sri Lankesi.
2: Ok, grazie.
1: A presto.
2: Ciao, in
1: indiano. Ciao. Parika paramba in the Sri Lanka e pratica.
0: In the Sri Lanka.
2: In the Sri Lanka. È fantastica questa qua. Comunque guarda, siamo rimasti in due, questa è come una canzone, siamo rimasti in tre, ora siamo in due.
0: Tre somari e tre briganti.
2: Esatto, tre somari, ora siamo due somari e due briganti. Anche il Bangladesh c'è, l'Israele, Panama, la Grecia, la Finlandia.
0: Abbiamo l'imbarazzo della scelta sulle lingue.
2: Macedonia, cioè former Yugoslavia, Repubblica of Repubblica. Quindi la Macedonia che è una ex Repubblica. Il Kazakistan, ragazzi, ma è fenomenale quanta gente ci ascolta in giro per il mondo.
0: Assolutamente,
2: cioè, non
0: potrebbero essere
2: mai
0: le tue prossime mete di viaggio.
2: A me piacciono solo i paesi caldi, cioè il paese caldo quando qui è freddo, ovvero tra Natale e Capodanno, o comunque in inverno. Poi ci siamo fatti una cultura di posti nel mondo
0: tra i più sconosciuti
2: che ci ascoltano. Questa è una cosa fantastica, perché veramente mi piacciono queste cose, andare a scoprire chi ti ascolta, perché nella classica radio FM, ti ricordi la radio FM, no?
0: Assolutamente, perché adesso c'è la radio DAB.
2: Ora c'è il DAB, che comunque devo dirti che non ha fatto il boom. No.
0: Rimane ancora forte
2: la radio in FM, e qui viene fuori ora la nostra serietà sui programmi. Ecco, sì. Comunque discuteremo anche di quello,
0: anche
2: se volevo.
0: Sì.
2: Perché io sono un grandissimo amante della radio. E, comunque, il DAB non ha bucato. Ci sono, c'è nelle macchine, c'è sulle TV in Android.
0: Assolutamente.
2: Però non ha proprio bucato. L'FM, sempre l'FM classica. Allora,
0: Seconda parte
2: della nostra seconda e ultima parte, questi 10 minuti finali, per chi volesse scriverci, la parola è
0: Gurzupino. Siamo ancora fermi qui, ragazzi.
2: Siamo fermissimi perché non riusciamo a scrivere. Voglio vedere se il nostro amico Tony
0: Ma se provassimo a chiamarlo?
2: Possiamo provare a chiamarlo. Ma perché stava facendo delle cose, mi ha detto che era impegnatissimo nel pomeriggio, perché gli ho detto, ma tu riesci a collegarci, perché l'idea poi in realtà era quella di dare alla fine della trasmissione, dopo tre volte potrebbe anche bastare, nessuno riesce a indovinare che cos'è
1: il gurzupino.
2: Che cos'è il gurzupino? E lui è quello che lo sa,
1: che potrebbe saperlo,
2: che diciamo che in qualche modo ce l'ha suggerito. E poi la prossima volta, la prossima settimana, andiamo con un'altra.
1: Per cui ai nostri amici della Calabria, perché abbiamo svelato la regione. Ma vi chiediamo di partecipare, perché veramente potreste vincere tanti ricchissimi premi.
2: Cotillons. Il premio qual era di questa?
1: Questo non l'hai scelto tu.
2: Ah, allora Mimmo non c'è.
1: Mimmo non c'è, rimango solo io, giustamente.
2: No, Mimmo così sempre in rabbia. Mimmo praticamente verrà a cucinare, perché lui è un ottimo cuoco.
1: Cucina indiano, pollo tandoori.
2: Lui cucinerà indiano e devi sapere che prepara degli spritz fenomenali.
1: Ah,
2: fantastico. Spritz meravigliosi.
1: Tu li hai provati?
2: Sì. Ah. Sì. Ti fa certi spritz che sono di potentissimi. Fantastico.
1: Roba proprio... che poi puoi andare in tangenziale e farti 300, la tangenziale a 300 all'ora
2: in contromano corsa. Pure
1: in contromano.
2: Sì, ma è fantastico. Comunque veramente lui è molto molto bravo nella preparazione degli spritz. E anche qui stiamo facendo pubblicità.
1: Ma ricordiamo il numero, i nostri cari.
2: Il numero lo dico io.
1: Radio Ascolti. Sì, lo dico io tu. Sullo schermino qui.
2: Ma io lo so a memoria.
1: Ah, tu lo sai a memoria?
2: Certo.
1: Vai.
2: Non ho schermo, lo schermo che hai tu c'ho io. È l'unico Mimmo che non riesce ad accendere.
1: No, sì, io sono riuscito.
2: Bravo.
1: Ce l'ho qui. Vedo che anche che la canzone che va è Sogno di Andrea Mingardi.
2: Sì, favolosa, una canzone meravigliosa di qualche anno fa. Non mi ricordo l'anno in questo momento, ma è veramente bello. Allora, il numero di telefono è 351-42-78040.
1: Quindi mi raccomando, partecipate. Ma direttore, nell'attesa, un altro brano?
2: Nell'attesa possiamo ascoltarci un brano musicale. Non lo so, è moderno.
1: Una hit del 2026.
2: Una hit del 2026.
1: Hit 2026.
2: Dimmi tu.
1: Andiamo sulle italiane.
2: Vai. Cosa possiamo?
1: Perché non andiamo sui Comacose?
2: Ti piacciono i Comacose?
1: Sì, perché allora si sono sciolti però.
2: Ah, sì, per quello. Allora facciamo una cosa.
1: Ti ricordiamo.
2: Siccome a me piacciono tanto i cuoricini. Facciamo cuoricini.
1: Vai,
2: i Comacose con cuoricini.

0: E benissimo, abbiamo anche ascoltato i Coma Cose con Cuoricini. Ritorniamo in studio e ci stiamo avviando verso il finale di questa trasmissione odierna. E siamo sempre lì su
1: Cursupino.
0: Gurzu,
1: io non ho ancora imparato a pronunciarlo. Questa parola è introvabile e impronunciabile. Cioè io non riesco a trovare l'etimologia di questa parola.
0: Come diceva Mimmo, non è Googleable.
1: Googleable.
0: Che ha detto anche che è una sua invenzione.
1: Sì.
0: Googleable.
1: Sì.
0: Ecco, è arrivato. Aspetta che c'è un messaggino.
1: Vai.
0: Vediamo. Allora, ciao Giulia. Allora, vediamo. La parola significa ragazzo robusto. Allora Giulia, intanto ciao e ben arrivata tra di noi. Diciamo che sul ragazzo robusto
1: ci è andata vicino,
0: sì, può essere robusto, ma è un robusto molto molto particolare.
1: Beh, gliela diamo per buona, dai, a Giulia.
0: Gliela diamo per buona?
1: Ma perché, allora, diciamo che Giulia può essere una vincitrice.
0: Senti, Giovanni, Giulia, se ci stai ascoltando, Giulia, puoi mandare un altro messaggino, mi dici, io non lo dico naturalmente in radio, però lo leggo, da dove scrivi, da dove ci stai ascoltando, no, poi ti spiego perché, Giulia, tranquilla.
1: Cosa dovevi dirmi?
0: No, voglio capire, perché... Come dire, ci tiene tanto a forzare la mano sul ragazzo robusto. Non è che hai qualche interesse particolare ad andare a fare delle pulizie o cucinare a casa di qualcuno?
1: No.
0: Da Bari.
1: Quindi può essere dalle parti mie. Quindi.
0: Appunto.
1: Però io sono qui a Bari a 1000 chilometri.
0: Vabbè, però tu comunque hai una famiglia a Bari e andrai d'estate a Bari.
1: Assolutamente.
0: Anche perché questo qua è un pegno che
1: a Marina di Ostuni
0: non
1: sei
0: si
1: invitato.
0: Estingue. A Marina di Ostuni? Com'è,
1: sì,
0: Marina di Ostuni?
1: Bellissima. Certi bagni al tramonto, altro che le Maldive.
0: Ah, bello. Quindi praticamente aspetta che arriva qualcun altro, Vediamo. Niente chat. Aspetta che non riesco a leggere. Allora, ciao Giovanna, ciao. Un grandissimo abbraccio a Giovanna. Guarda, allora.
1: Ciao Giovanna.
0: Niente chat GPT non mi dà la risposta.
1: L'ho detto io, non è googleabile.
0: Pensavo fosse facile. Vi ho sottovalutato. Giovanna ci ha sottovalutato, vero? Allora, quindi non so cosa sia Gurzupino, che poi Gurzupinu, con la U finale, Giovanna. Però conosco lo spritz.
1: Buono,
0: ho vinto qualche cosa con lo spritz, purtroppo no. Però ci fa piacere anche condividerlo, ci mancherebbe,
1: certo.
0: Altro, ecco. Allora, va bene per uno spritz in compagnia, ma la parola Gurzupino, diciamo, è già si è avvicinata di più l'amica di Bari.
1: Sì,
0: l'amica di Bari che è Giulia. Allora,
1: vai, io direi che lo devi svelare.
0: Sì, anche lo svegliamo, sì, anche
1: svegliamo,
0: perché siamo arrivati alla
1: frutta.
0: Fondo, alla frutta. Sono le 16 e quindi
1: è da un'ora
0: che stiamo lì. Allora, Gurzupino è, sì, può essere un ragazzo o una ragazza robusta, ma non slanciata. Quindi robusto, diciamo tarchiatello o tarchiatella, cicciottella, bruttino. Ecco qui, quello significa Gurzupino. Diciamo che da robusto a tutta questa definizione, però te la diamo buona.
1: Dai, brava Giulia.
0: Giulia, te la diamo buona. Praticamente, allora,
1: hai vinto.
0: Io, me e Giovanni a casa tua con una cena che farai tu, naturalmente.
1: Benissimo.
0: Cioè, noi non so cucinare.
1: No, ma io so che tu sei un grande.
0: Non devi dire così, perché poi pensi, tu mi porti a casa di persone,
1: poi
0: mi
1: ti
0: fate cucinare.
1: Sei costretto ad aprirti un catering.
0: No, io non so, in questa veste non so cucinare, non so fare pulizie, non so fare nulla.
1: Nulla.
0: Sono inetto.
1: Un automa.
0: Sono un automa, però so mangiare.
1: Su quello non avevamo dubbi.
0: So mangiare, questo qui mangio
1: oggi
0: bene.
1: Oggi ti sei fatto un panino con tripla parmigiana, frittata,
0: vero,
1: ventricina, gorgonzola.
0: Era un semplice panino
1: con la festa di te
0: allo Ski Bar,
1: che salutiamo,
0: che salutiamo,
1: salutiamo lo
0: Ski Bar, sponsor ufficiale di tutte le nostre trasmissioni.
1: Salutiamo Serena.
0: Ciao Serena. E praticamente era un semplice paninotto con mozzarella e pomodoro.
1: Mamma mia, cioè, sei a dieta.
0: Qualcuno ha anche, come dire, preso una birra.
1: Non diciamo chi.
0: Ecco, io ho vinto e devo offrire la cena. Capisci?
1: Giustamente direi.
0: Voi dovete offrire. No, ma perché il gioco è questo. Giulia, hai vinto me e Giovanni a casa tua. Cioè, stai scherzando,
1: E noi non siamo dei bravi cuochi, quindi...
0: No, proprio no, cioè, proprio no. Ti portiamo anche Mimmo, se vuoi,
1: Mimmo può fare l'intrattenitore.
0: Mimmo fa l'intrattenitore perché lui è quello che declama in tutte le lingue del mondo tutto ciò che tu
1: tutto
0: vuoi.
1: Il menù della
0: tutto
1: tua
0: il
1: cena.
0: Menù. Lui, tu vai col menù e lui declama, fa tutto il resto, sì. Poi Giovanni ha anche detto che a Ostuni,
1: Marina di Ostuni,
0: possiamo anche fare il bagno serale.
1: Sì, sì, sì, a qualsiasi ora.
0: A qualsiasi ora.
1: Barbecue, bagno, tutto.
0: Ah, barbecue? Sì, sì, aggiungiamo sempre dell'altra roba. Sì, meno male che non c'è Mimmo, che è andato via. Va bene, allora, mentre con Maria Giovanna, ci ricollegheremo, ritenta, come dire, sarai più fortunata, Giovanna, la prossima settimana
1: con qualcosa di googolabile.
0: Con qualcosa di Google, no, ma noi andiamo proprio alla ricerca
1: del pelo nell'uovo.
0: Del pelo nell'uovo. Comunque, allora, ringraziamo tutti voi, ringraziamo Giulia che ha vinto. Ora, tramite il contatto che tu ci hai mandato, ti manderemo il buono. Per le pulizie di casa fatte da Mimmo.
1: Okay. Sì,
0: Mimmo, quindi che... scegli tu il giorno quando ti servono. Mimmo verrà a casa tua, parte da Torino, arriva a Bari in mattinata, dopo aver viaggiato tutta la notte sul treno espresso Torino-Bari, ti farà le pulizie di casa dall'ingresso al bagno, alla cucina, tutto praticamente, e poi lo rimandi a Torino. Tutto questo naturalmente gratis. Mimmo
1: solo
0: non
1: i
0: consuma.
1: Costi di spedizione ci sono.
0: No, non
1: neanche
0: nemmeno quelli,
1: i costi,
0: no, questi,
1: di spedizione.
0: No, quelli se li addossa Mimmo.
1: Sì.
0: Fa tutto lui.
1: C'ha l'amico corriere di Nuova Delhi.
0: Esatto, sì. Che quindi lo impacchetta, sì, e lo manda, non è un problema per noi. L'unica cosa che devi fornire a Mimmo sono i prodotti di pulizia, che,
1: certo,
0: quelli non li possiamo spedire da Torino, non possono viaggiare. Ok? Allora, detto questo, mandaci naturalmente il contatto con l'indirizzo e quando vuoi ti spediremo l'amico Mimmo. Prima ti mandiamo una foto, però, così vedi.
1: Ti rendi conto se
0: può o non può fare le pulizie. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo. Mimmo che
1: se n'è andato,
0: andato
1: e non ritorna più.
0: No, quella è una canzone pure tu, cioè,
1: quella è un'altra.
0: L'influenza di Mimmo
1: mi sta veramente.
0: Ti sta proprio. Siamo andati 5 minuti oltre.
1: Oggi sì.
0: No, comunque va bene. Allora, un grazie a tutti voi, grazie a chi è intervenuto in diretta con noi, a Giulia, Maria Giovanna, ai tanti amici
1: Marica.
0: Che ci stanno, Marica, ai tanti amici che ci stanno ascoltando anche tramite il web. E vi ringraziamo e riproponiamo l'ascolto di questa trasmissione questa sera alle ore
1: intorno alle 20. Vi farò sapere su Instagram, restate collegati su Instagram, okay. Avrete novità a breve,
0: esatto, e in diretta
1: ritorniamo martedì, eh sì,
0: e vada per martedì,
1: ritorniamo martedì
0: stesso orario, stessa trasmissione, stessi interpreti,
1: stessi proverbi,
0: i proverbi
1: sono diversi, è sempre l'influenza di Mimmo, questa.
0: Vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona serata e praticamente a martedì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: Teodorico, siamo onorati della sua presenza. Lei è il primo sovrano germanico intervistato in questo programma. Ci racconti come è iniziato il suo regno sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento risiedevo con il mio popolo, gli Ostrogoti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostra di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boecio e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provava una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile, ad esempio, trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli Ostrogoti e i Romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per culture e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra Ostrogoti e Romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi, di tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.

E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi 351 42 78 040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.